mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io vorrei

cranio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

morti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo.
1: Intenso, cremoso.
2: Il perfetto espresso napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Prim?
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fatti mandare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la mia...

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Buongiorno da Alberto Alfano. Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso e afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni sul resto del paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano. Per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
9: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
8: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 29 giugno 2026. Caldo eccezionale, triage in ospedale con regola speciale. Sul caldo abbiamo emanato una direttiva al pronto soccorso. Serve un triage dedicato ai pazienti connessi al caldo pazzesco record e interventi devono essere tempestivi. Così dice il ministro della Salute Schillaci. Il caldo di questi giorni ci sta mettendo alla prova, aggiunge, ma la nostra risposta è partita per tempo. Intanto si attende l'arrivo del mal tempo. L'AFA, le temperature con un

0: un picco dell'ondata di caldo estremo, si parla di 1300 morti in Europa negli ultimi 7 giorni. In Francia cade un aereo da turismo, 11 morti almeno, lo schianto alle porte di Nancy. E sono stati colpiti obiettivi allo stretto di Hormuz, si parla però di un nuovo tentativo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Intanto colà e anche in Ucraina la guerra continua. Il terremoto del Venezuela, un ragazzo di 11 anni è stato vivo dalle macerie tante ore dopo il terremoto. La presidente Rodriguez dice: ogni vita salva e speranze. Ci sono stati anche e ci sono ancora dei miracolosi ritrovamenti. Attenzione, dal 1 luglio, dopodomani, il silenzio vale l'iscrizione. I fondi pensione fanno un passo avanti. Ci sono nuove regole, molto ostacoli sui fondi della pensione. E sullo sfondo c'è il desiderio di andare in pensione di molti che cominciano a capire che questo traguardo diventa e diventerà sempre più lontano, nonostante il pepepepepepepepepepe dei politici. Spiega Caterina Balivo. Io sono una mamma molto attenta e pignola. Mio marito, Guido Maria Brera, è la parte ludica della coppia dei nostri bambini. Io sono più dura e precisa. Cora è allegra, ma anche un po' capricciosa, mentre Guido è entusiasta e buono, molto buono. Grazie di tutte queste informazioni, Caterina Balivo. Lo sport, i motori al massimo in Austria, Gran Premio di Formula 1, vince Russell con la Mercedes, Verstappen con la Red Bull e Rediviva è secondo. Antonelli, il leader del mondiale, sul podio, Hamilton con la Ferrari al quinto posto. Nel mondiale Kimi e la Mercedes sono al comando. Prossima settimana si corre a Silverstone, uno dei classiconi della Formula 1. Dalle 4 alle 2 ruote, motociclismo ad Assen, spavento per Bezzecchi, non sembra però essere una situazione grave, è caduto il leader del mondiale, la vittoria è andata ad Ogura, Jorge Martin terzo, riassapora i piani alti, il top della classifica. Ma dopo l'Olanda adesso ci sarà il 12 luglio il Gran Premio della Germania. E c'è anche il calcio, molto in secondo piano perché impero il motore e poi non c'è l'Italia mondiale. Comunque è iniziata la fase dei sedicesimi, negli ottavi c'è già il Canada. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, certo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene. Per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Veneto sulla statale 16 Adriatica ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Rovigo statale 434 Transpolesana e prima dell'incrocio di Canaro. In Sicilia, sulla statale 290 di Alimena, lavori di manutenzione dopo Granieri e prima dell'incrocio di Cala Scibetta. Nel Veneto, statale 14, variante di Porto Gruaro, lavori di manutenzione sulla rotatoria strada statale 251 via Pordenone, in direzione rotatoria strada provinciale 68 via Trieste. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Valtopina e prima dell'incrocio di Gualdo Tadino. In Campania, sulla statale 268 del Vesuvio, carreggiata chiusa causa incidente. Sull'incrocio A30 Caserta Salerno in direzione incrocio Scafati. Nel Molise, statale 647 fondo Valle del Biferno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Castro Pignano, statale 618 Molisana e prima dell'incrocio di Lucito, strada statale 157 della Valle del Biferno. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: sto sotto di te.
1: Veleno, veleno. Bella questa di Tananai.
2: Buongiorno piccolini, buongiorno, come va?
1: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana, buongiorno per tutto il giorno, buon lunedì, oggi è lunedì 29 giugno.
2: 29 giugno e salutiamo voi cari piccolini che ci state già scrivendo, sì, con i vostri sms, whatsapp al 331-995-0095. Qualcuno sta facendo anche i complimenti per il Radio Italia Live, il concerto di Palermo.
1: Ieri sera è stato bello, molto bello il concerto.
2: L'avete visto? Vi è piaciuto? Mandateci pure i vostri commenti. Ci fa piacere. Salutiamo e ringraziamo come sempre in regia Max Pierucci e Andrea Mazzella questa volta.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno Cici.
3: Buongiorno anche da me. Eccoci qui. Allora, oggi sono... Dobbiamo fare tanti auguri a tutti Pietro e Paolo, perché oggi santissimi Pietro e Paolo. E
2: salutiamo anche tutti i romani, perché sono i santi patroni di Roma.
3: Certo, certo, tutti quanti. Roberto!
4: Eccomi qua, da solo anch'io a questo saluto veramente incredibile. Grazie. Meraviglioso. Ho per voi una frase, sì, di Steve Jobs. Steve Jobs.
1: Steve Jobs.
4: Accendi il cervello. Le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domande e andando fuori dall'ufficio.
1: Quando a Radio Italia sono musica italiana, sono le 7:02.
2: Ciao piccolini.
1: Ma che sospiro.

0: Canzone sempre attualissima, questa di Vasco Rossi. C'è chi dice no a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno tutto il giorno. Oh, ciao da Stefano con mia madre.

0: Stefano con ciao. Mia madre e forse stava aggiungendo qualcosa,
1: non lo so. Stiamo andando in vacanza,
0: chi lo sa,
1: stiamo andando da qualche parte, sì.
0: Grazie per il tuo buongiorno.
1: Ciao.
0: grazie. C'è lì in sottofondo, piccolino. Sentivo la tua voce sotto nella registrazione.
2: La voce di Enzo, ciao!
0: Leggiamo qualche messaggio?
1: Sì.
0: Dai, al 331-995-0095 vi abbiamo chiesto se avete visto ieri il nostro Radio Italia Live, il concerto da Palermo. Ieri serata fantastica a Palermo, che ho visto comodamente da casa a 20 gradi. Mio nipote lì dalle 17 a soffrire dal caldo e non ha visto nulla perché è capitato dietro un pilone. Sergio, no, dai.
1: Elisabetta da Prato, buongiorno anche a te Elisabetta. Che serata ieri sera. Eravate tantissime, penso tantissimi anche noi da casa.
0: Sì, sì.
1: Lo penso anch'io. Ieri sera, ma veramente, ma quanti, in quanti eravate?
0: Tantissimi.
1: Davvero era bellissimo. Uno spettacolo.
0: Le immagini da Palermo sono sempre bellissime.
1: Uno spettacolo vedervi.
2: E dobbiamo fare degli auguri, guaglio.
0: No, anche Monica scrive: buongiorno, sì. Concerto bellissimo, peccato che non c'eravate. Alla prossima.
1: Va bene, sì, sì.
0: Ci saremo alla prossima.
1: Ma noi c'eravamo.
0: Eravamo
1: con il
0: lì.
1: Cuore, con, eravamo lì con tutti i nostri amici e colleghi e abbiamo goduto anche noi di questa serata, davvero. Grazie ancora a voi per esserci. Diceva Cicci.
0: Sono degli auguri?
2: Ci sono degli auguri, certo. Super auguri alla mia super mamma per i suoi splendidi 70 anni. Auguri Nina da Rossana. Buongiorno piccolini. Fate gli auguri a mio cognato che oggi compie 65 anni.

0: Sei a casa tua perché c'è l'aria condizionata?
1: No, a Brescia ci segnalavano Eva dalla provincia di Brescia, finalmente sì. Un po' rinfrescati, buona settimana a tutti.
2: Grazie, dai, speriamo che questo caldo sia clemente.
1: Ieri fortissimo a Palermo, nel concerto Radio Italia Live, il Disco Italia, eccolo qua.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Tappeto di fragole, moda a Radio Italia, solo musica italiana. Ancora qualche messaggio, dai. Sì. Buongiorno amici di Radio Italia, potete fare gli auguri a mio cognato Paolo, mio nipote Pierpaolo e alle mie nipotine Paola e Paoletta. Oggi santi Pietro e Paolo, ovviamente. E fate un in bocca al lupo a mia figlia Alessandra, che oggi affronterà un esame difficilissimo all'università. Grazie Carlo da San Ferdinando di Puglia. Quindi tanti, un grandissimo in bocca al lupo a Alessandra.
1: Grande
0: e auguri
1: in bocca
0: a tutti
1: al lupo.
0: Paolo, Paoletta, Paolino e sì. Anche Pietro.
1: Ragazzi di Radio Italia, fate un in bocca al lupo a mia figlia Ludovica, che oggi finisce la maturità, fa gli orali. Antonella da Roma. Ludovica,
0: un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che affronteranno gli esami di maturità.
2: Ci tutti sono maturandi.
0: Gli orali. Va bene, tutti maturandi.
2: A tutti maturandi, tutti, che ormai tutti. Sono già quasi maturi.
0: Sì, va bene, ok. Grazie.

0: Florida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Wind 3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Wind 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 Store per un preventivo gratuito. Wind 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: I regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
15: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
16: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
15: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
18: Jerry Calà per Seat, prima!
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia dividile!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Dividile coi fiocchi!
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Yuhu! C'è nessuno!
23: Yeah! Uno c'è!
22: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
23: Piacere! Calciolone!
22: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
23: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
26: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
0: Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: come anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fra Quintale a Radio Italia, solo musica italiana. E si è conclusa in anticipo l'esperienza di Amadeus sul 9, il canale di Discovery, dove era approdato 2 anni fa. Nonostante un contratto che prevedeva ancora altre 2 stagioni, conduttore e rete hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. Come mai? Proviamo a chiederlo direttamente a lui. Max, vediamo se ci risponde. Ama,
2: quindi ci sono ancora le mezze stagioni?
1: Finiscono prima, ecco. Proviamo a sentire. Pronto, Amadeus?
3: Sono io. Buongiorno ragazzi. Sì, purtroppo questa esperienza è finita in anticipo nonostante gli ascolti che hanno toccato punte del 14-15%.
1: Cioè, ma non vorrei dire, ma sembra fossero un pochino meno gli ascolti dei tuoi programmi.
3: Eppure ho qui i dati, Antonio.
1: Ah sì?
3: Fammi controllare. Ecco, allora, scusate. Il 15% è l'ascolto che ho io in casa quando parlo, praticamente mi ascoltano il cane e l'attaccapanni.
2: Ma dai, non credo.
1: Senti, sì. Piuttosto, ora che hai lasciato il 9, quali sono i tuoi progetti futuri?
3: Beh, ma io sono, come sapete, un vulcano di idee, ho già scritto altri programmi che saranno di sicuro successo.
1: Beh, bene, dai, possiamo avere qualche anticipazione?
3: Beh, sì, uno dei programmi si chiama Vi Picchio. È un gioco a premi in cui dei concorrenti bendati dovranno picchiare dei VIP e indovinare chi sono in base a come urlano di dolore. Bellissimo!
2: Meraviglioso, direi.
3: Pensate, fantastico. Sì, fantastico. Pensate che nella puntata pilota viene picchiato Francesco Pannofino. Ma tutti pensano di picchiare George Clooney. Ci siamo divertiti come dei matti.
1: Perché Pannofino è il doppiatore di George Clooney. Ma sì. Che gioco è? Dai, poi non penso che Pannofino si sia divertito tanto. Vabbè, altre idee di successo, magari meno cruente.
3: Ah, sì, allora, ho scritto questo reality per bambini. Si chiama Animali da colorare.
1: Dai, questo mi sembra un po' più tranquillo. E come sarebbe?
3: È semplicissimo. Mettiamo 10 bambini dai 3 ai 5 anni in una stanza di 10 metri quadri. Ognuno con una scatola di pennarelli.
1: Bello,
3: poi
1: bello.
3: Viene liberata una tigre albina viva.
1: No.
3: E i bambini devono cercare di colorarla. Sarà fantastico.
1: È meraviglioso proprio. Grazie, Ama.
3: Prego.
1: Mamma mia, ragazzi. Zucchero, partigiano reggiano qui a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Madame a Radio Italia, solo musica italiana. Oggi davvero ci state inviando tantissimi messaggi al 331 995 0095, messaggi, saluti, auguri soprattutto.
1: Sì, come questo: Flavia da Roma, ciao Radio Italia, sono Flavia, vorrei fare gli auguri di buon onomastico a mio papà che si chiama Pierpaolo.
0: Auguri, ciao carissimi, potete fare gli auguri di buon onomastico alla mia carissima sorellina Paola per il suo onomastico, dirle che le voglio un mondo di bene, Teresa da Verona.
1: Auguri,
0: fatto.
1: Auguri a tutti: Pietro, Piero, Paolo, Paoletta, Paolino.
0: Paoletta anche, sì.
1: Dopo glieli facciamo personalmente.
0: Roberto, anche Roberto.
1: Perché Roberto?
0: È il suo compleanno.
1: Ah, il compleanno?
0: È il compleanno.
1: Ma chi è Roberto?
0: È un mio amico, mio vicino di casa.

0: da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: C'è nessuno?
8: Yeah, uno c'è.
7: Ho bevuto, ma c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone.
7: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
8: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Radio Italia Summer Eats 2026 in download.

0: da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata di

0: e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio.
0: No, chi è?
1: Una tragedia.
0: Chef Cannavacciuolo, cosa è successo? La vedo così, allarmato.
1: Sì, è successo che in Germania hanno finito il tofu.
0: Ma non sapevo che in Germania mangiassero tofu.
1: Allora, per anni il tofu è stato visto come triste alternativa alla carne per chi è vegano. Ma ora il tofu sta vivendo la sua rivincita.
0: Ah, sì?
1: L'alimento di origine asiatica, spesso chiamato formaggio di soia, ma è diventato popolare soprattutto in Germania.
0: Ma scusi, ma i würstel, i krauti, che fine hanno fatto?
1: Ormai sono fuori moda, voglio. In Germania il consumo di tofu è raddoppiato in 4 anni. Di fronte a una domanda così alta, le aziende mo si trovano impreparate. Fare arrivare il tofu dall'estero, poi, è pure costoso.
0: Chef, ma secondo lei è un problema che potrebbe riguardare anche l'Italia?
1: Ma non penso proprio. Finché in Italia ci saranno mozzarella, caciocavallo, parmigiano, grana, gorgonzola, caro tofu, sai cosa ti dico?
0: Cosa?
1: Addio!

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: passo indietro in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono i vostri messaggi al 331-995-0095, addirittura dalla Slovacchia. Dalla Slovacchia, però in vacanza in Italia. Ci hanno scritto un messaggio in inglese, abbiamo interpellato i migliori traduttori per capire.
1: Sì.
0: No, dai, era semplice.
1: No, no, no, sì, si capisce, si capisce.
0: Dobbiamo festeggiare un onomastico. Il messaggio da leggere in inglese è questo: Dear Petra, perché si chiama Petra,
1: Petra.
0: Quindi oggi festeggia Pietro e Paolo. We wish you happy name day and amazing vacation. Your family sono in vacanza
1: Thank
0: qui
1: you.
0: In Italia e quindi festeggiano l'onomastico della mamma. Tanti tanti auguri.
1: Auguri. Buongiorno ragazzi, faccio gli auguri a mio nipote Pietro di 8 mesi. Grazie Valentina da Catanzaro. Auguri Pietro.
0: Poi ciao Salvi Montieri, buongiorno. Potete salutare mio figlio Francesco di 6 anni che vi ascolta sempre, sta andando al Grest con la mamma Simona. Un saluto da papà Nicola e la sorellina Vittoria. Ti salutiamo Francesco, buon Grest, buon divertimento, dai.
1: Fai il bravo.
0: Fai il bravo. Quando era d'Italia solo musica italiana, sono le 8.
1: Ma ha fatto un selfie.
0: Vabbè, facciamolo.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Alta tensione Stati Uniti Iran a Hormuz, poi nuove prove di tregua e due paesi concordano lo stop agli attacchi reciproci. Domani i negoziati a Doha. Venezuela, vigili italiani in azione per salvare madre e tre figli a Macuto, quattro persone estratte vive, allarme sciacalli, oltre 50.000 dispersi, ospedali al collasso. Francia, aereo da turismo con paracadutisti precipita subito dopo il decollo a Nancy nel nord del paese, 11 le vittime, ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'allarme dell'OMS, in una settimana più di 1.300 morti in Europa per il caldo, in Italia in arrivo temporali e un calo termico, oggi allerta gialla in 9 regioni da nord a sud. Ricercato in tutta Italia il presunto killer della famiglia sterminata a Roma, domani il quartiere Casalotti si riunisce per una fiaccolata in memoria delle vittime. Continuano le ricerche del marito del ministro Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, in azione anche droni subacquei, il viceprefetto di Viterbo dice lo scenario è molto complicato. Mondiali, il Canada batte il Sudafrica e si qualifica agli ottavi. Oggi Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, trionfo di Russell, MotoGP vince Ugura. Tennis, parte Wimbledon in esclusiva su Sky con 11 canali dedicati. Sinner apre il programma alle 14.30 contro Kecmanovic. In campo anche Darderi e Cocciaretto.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 113 settentrionale Sicola, lavori di manutenzione prima di Cefalù a 20 Messina Palermo e dopo la stazione di Castelbuono, statale 286 di Castelbuono, direzione incrocio Messina. Traffico rallentato per lavori di manutenzione prima di Sparta e dopo l'incrocio Mortelle in direzione Messina, strada statale 113 settentrionale Sicola. In Sardegna il traffico è rallentato sulla statale 672 Sassari Tempio, causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Chiaramonti statale 132 di Ozieri e prima dell'incrocio di Perfugas. In Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina e 45 corsia chiusa causa veicolo in avaria sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Lombardia, statale 301 del Foscagno, ci sono lavori di manutenzione sull'incrocio Tre Palle. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, in Toscana, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Giardinetto e prima di Popiglio in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: anche lui ieri sera a Palermo, sì, a Radio Italia Live.
1: Bravissimo.
0: Di Palermo, grandissimo Irama, e questa era Cabana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah, ciao, buongiorno a tutti e buon lunedì, sono Sara da Rimini, un saluto, ciao.

0: Grazie Sara, grazie per bello, il tuo bello. Buongiorno.
1: Grazie, grazie. Queste sono le buone nuove con sì. Savi, Montieri, anche Cici certo. Fino alle 9. E lei è la mitica Gianna Nannini con Sei nell'anima.

0: Dobbiamo fare un appello, allora, DJ Jed, Vladi, Shorty Shock e Loco Hill, tutti presenti con Colpa del Sole. E
1: quanti sono?
0: Qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bravi!
0: A proposito di appello, di scuola, la maturità 2026 non è ancora terminata, anzi siamo nel pieno degli orali, ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta già guardando avanti. Sono infatti già uscite le date della maturità 2027 che torneranno a iniziare di mercoledì, più precisamente alle 8:30 del 16 giugno con la prima prova di italiano. L'esperimento di quest'anno con la prima prova slittata eccezionalmente di giovedì rimarrà forse solo una parentesi isolata.
1: È stata indicata anche la data per le prove supplettive in caso di assenze giustificate alla sessione principale, che si svolgeranno il 1 luglio 2027.
0: Cari piccolini, qual è il ricordo più bello legato al vostro esame di maturità?
2: Dai, mi piace, ho dei bei ricordi.
0: Fatecelo sapere come sempre con un SMS o WhatsApp
1: al 331 995 0095. Sono arrivate le

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduta.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Ratatatatata. Mahmood. A Radio Italia, solo musica italiana. Qual è il ricordo più bello legato al vostro esame di maturità? Stanno arrivando i vostri messaggi al 331-995-0095. Mari scrive: sono stata la prima a sostenere l'esame orale per poi correre in clinica a partorire 22 anni fa come oggi.
1: Incredibile. Pensa un po'. Sabato 15 luglio 1995, orale di maturità scientifica. Nello zaino niente libri, ma il necessario per andare in piscina appena finito. Nella mitica piscina accanto all'autodromo di Monza, oggi chiusa. E se ripenso a come ero vestita, camicia bianca e pantaloni a righe bianche e blu, mi viene da pensare 30 anni dopo che forse era meglio presentarsi in costume per fare una figura migliore. E se la ride. Un bacio alla mia famiglia, Gisella da Cernusco. Ciao Gisella.
0: Ciao Gisella.
1: Ciao.
0: Lei come era vestito al... No, poi l'ha fatto lei la maturità, io non lo so.
2: Sì, sì, l'ho fatta la maturità. Io avevo il costume intero, la Fandozzi.
0: Sì, vabbè, dai.
2: No, ero vestito anch'io con dei jeans
0: e una maglietta.
2: Camicia, jeans, una maglietta.
0: C'è Nino D'Angelo in commissione.
2: Sì.
0: No, vabbè, per favore.
2: Dei jeans e una camicia in jeans, siamo tutti in jeans.
0: Umore marea, Brescia.
3: Siamo ritornati lui.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Radio Italia, sono musica italiana. E quando ci si trova a dover fare gli esami di maturità, si è un po' agitati.
1: E anche i genitori sono agitati. E anche i genitori. Quelli che stanno attendendo magari sotto la scuola con la macchina, nella macchina.
0: Come per esempio
1: un'amica che ci ha mandato un vocale.
0: Dai, andrà bene, vedrai.
1: Il ricordo più bello legato al vostro esame di maturità al 331 995 0095. Francesca da Roma: io ho fatto la maturità 2 giorni prima della finale dei mondiali del 2006.
0: Ah, ce li ricordiamo bene. Stefania da Cosenza: buongiorno, ho fatto gli esami di maturità, l'ho scritto con il pancione e l'orale con mia figlia in braccio, sono passati 39 anni, lo ricordo molto bene.
1: Vedi? Luca: salve, ho avuto l'esame orale di maturità come primo la mattina del 12 luglio del 1982. La commissione era strana e su di giri, perché la sera prima l'Italia aveva vinto i mondiali in Spagna ed evidentemente avevano festeggiato e bevuto molto. Comunque andò come previsto, 8 in storia e 9 in matematica, un bel ricordo.
0: Direi proprio di sì.
1: Voti magari gonfiati anche dall'Italia dell'82.
0: Lei CC quando ha fatto gli esami era?
2: Era il 34-38.
0: Beh, c'era Pozzo.

0: MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: C'era un ragazzo.
13: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
14: Fatti mandare dalla mamma.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: maledetto me.
1: Ci trovate anche questa, ci trovate anche Maledetto me di Fulminacci all'interno della nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
2: Siete pronti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate? Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Buon Vento di Lorenzo Giovanotti e Alfa, Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Tante, tante, tante altre, 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it.
0: Radio.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, sono troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli a Radio Italia, Solo Musica Italiana. Questa domenica c'è stato un bel evento,
2: a Palermo,
1: un grande concerto,
2: sì, Radio Italia Live, il concerto, e Paoletta è ancora a Palermo,
1: è ancora a Palermo,
2: quindi tra poco sarà con voi
3: sul palco con Enzo Biccio.
2: No. Sarà con voi tra poco fino a mezzogiorno. La salutiamo, le facciamo gli auguri di buon onomastico.
1: Paoletta, buon onomastico.
2: Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Andrea Mazzella, regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci a domani e a risentirci, e tanti auguri ancora a tutti i Pietro e Paolo all'ascolto. Roberto, lasciaci con una bella citazione.
4: Con una citazione di Steve Jobs: accendi il cervello, le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domande.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Alta tensione Stati Uniti, Iran a Hormuz, poi nuove prove di tregua, i due paesi concordano lo stop agli attacchi reciproci, domani i negoziati a Doha. Venezuela, vigili italiani in azione per salvare madre e tre figli a Macuto, quattro persone estratte vive, allarme sciacalli, oltre 50.000 dispersi, ospedali al collasso. L'allarme dell'OMS, in una settimana più di 1.300 morti in Europa per il caldo, in Italia in arrivo temporali e un calo termico, oggi allerta gialla in 9 regioni da nord a sud. Ricercato in tutta Italia il presunto killer della famiglia sterminata a Roma, domani il quartiere Casalotti si riunisce per una fiaccolata in memoria delle vittime. Continuano le ricerche del marito del ministro Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, in azione anche droni subacquei, il viceprefetto di Viterbo dice scenario molto complesso. 'Ndrangheta, arrestato in Spagna il latitante Domenico Pagliaviniti, detto Don Mico, al vertice dell'omonima cosca attiva nella provincia di Reggio Calabria. Mondiali, il Canada batte il Sudafrica e si qualifica agli ottavi, oggi Brasile, Giappone, Germania, Paraguay, Formula 1 trionfo di Russell, MotoGP vince Ogura. Tennis, parte Wimbledon in esclusiva su Sky con 11 canali dedicati, si innerà per il programma alle 14.30 contro Kecmanovic, in campo anche Darderi e Cocciaretto.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi lunedì 29 giugno 2026 e sono i due santi, e certo è la festa dei santi della capitale di Roma, San Pietro e Paolo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle per questo lunedì. Ariete, in questo inizio di settimana riceverete ampie e gradevoli attestazioni di consenso per la vostra originalità e per un prezioso suggerimento che darete ad una persona cara. Spenderete con disinvoltura per realizzare un desiderio, incoraggiati da chi vi sta a cuore. Toro, buttate all'aria le tentazioni di indolenza e non fatevi scoraggiare da ostacoli solo apparenti. Avete tutte le caratteristiche necessarie per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenta il lavoro, anche i guadagni avranno un incremento. Gemelli, godetevi gli influssi di Marte, sempre presente nel vostro segno. Il pianeta rosso vi garantirà una grande energia fisica insieme ad una buona dose di combattività che potrete adoperare per far sentire la vostra voce in ambito lavorativo. Cancro. Riflessivi nel lavoro sarete capaci di prendere ottime decisioni. Se operate nel settore del commercio e in quello del turismo, la giornata sarà ottima. Non mancheranno le occasioni per ritrovarvi in intimità con il partner. Leone. Vi attende un giorno molto positivo. In ambito professionale sarà un gioco da ragazzi ottenere gli appoggi sperati e realizzare i vostri progetti con successo. In amore saprete cosa fare per suscitare il giusto interesse di chi vi attrae. Vergine. In affari la fretta sarà più che mai cattiva consigliera, soprattutto se ci saranno troppi argomenti dati per scontati che meritano invece di essere chiariti con calma. Approfittate di un pranzo di lavoro per parlare tranquillamente di questi problemi con i colleghi. Bilancia. Fate un po' più di attenzione nella sfera sentimentale, in particolare se state vivendo da poco una nuova relazione affettiva, sforzatevi di renderla più forte e stabile dedicando più tempo al partner. Sul lavoro gestitevi meglio. Scorpione. Oggi potreste incontrare contrattempi di vario genere, ritardi nelle entrate ma anche spese consistenti per la vostra abitazione. In amore dovrete darvi da fare più del solito per conquistare la persona che più vi piace, in questo momento incontentabile. Sagittario, la candida luna si troverà nel vostro segno. Grazie a questo influsso vivrete una giornata spumeggiante sotto tutti i punti di vista. Le comunicazioni saranno favorite sia in forma tradizionale sia virtuale. Capricorno, Il vostro umore ballerino vi circonderà di un alone di mistero. La persona che vi interessa non riuscirà a rimanere indifferente a tanto fascino. Vi sarà proposto un nuovo incarico professionale. Prima di accettare, però, riflettete bene e portate a termine i progetti già iniziati. Acquario. Tenerezza e armonia con le persone che vi sono vicine possono regalarvi una bella giornata, facendovi tralasciare irrazionali malinconie per un passato remoto che non può tornare. Sarete comunque in forma smagliante. Pesci. Coinvolti in faccende molto delicate oggi con la luna in aspetto dissonante nel segno del Sagittario. Qualcuno potrebbe farvi una confidenza importante. Voi sarete in dubbio sulla possibilità di rivelare questo segreto a fin di bene. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Mi ci vedi tu a Cinecittà a fare il ruolo dell'attore più bello? Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Anna, buongiorno da Paoletta, sono ancora a Palermo, sono rimasta qui per fare la diretta insieme a voi queste 3 ore e sono in una situazione un po' particolare, perché buongiorno ad Andrea che è invece a Cologno Monzese, che mi aiuta per questa diretta. Sono in una situazione particolare perché è dopo il dopo festa, quando si mette a posto tutto, si ripulisce, si sistema, e ho già nostalgia per il Radio Italia Live, il concerto di ieri sera che è stato una bomba, ma non devo dirlo io, potete farlo voi, potete dirlo voi quello che avete visto, che avete vissuto, o magari molti non l'hanno ancora visto, lo trovate on demand, lo troverete on demand sui nostri social, il nostro sito, su Sky, quindi il modo di rivederlo c'è. Se vi siete addormentati prima della mezzanotte e volete vedere Achille Lauro che ha chiuso, potete farlo, c'è questa possibilità. Beati quelli che l'hanno visto in diretta, perché in diretta è stato veramente emozionante. Allora, staremo insieme come sempre, anche se sono da Palermo, per le nostre 3 ore fino a mezzogiorno, e iniziamo anche con una canzone delle Vibrazioni, e ricordiamo pure che il tour estivo riprenderà tra circa un mese, il 27 luglio, da Matinella di Albanella in provincia di Salerno, e trovate il calendario su radioitalia.it. Li ascoltiamo con Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: uscire.
1: Ambiguità, così strafatta di coriandoli, le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana, però occhio perché stamattina mi fate commuovere, i messaggi che state mandando per la felicità di aver seguito questo nostro concerto ieri sera sono veramente bellissimi, grazie a Loredana, a Lorenzo, ad Andrea, da Gallipoli, tanti tanti, e anche i vari gruppi di ascolto che ci hanno seguito tra amici, che si sono visti tutti insieme, hanno approfittato per mangiare, e devo dire che è stato furbo lui.

0: Luigi, perché lui mi racconta che è andato a fare gruppo d'ascolto per vedere Radio Italia Live, il concerto, a casa di un amico con l'aria condizionata. E di questi tempi avere un amico con l'aria condizionata è qualcosa di veramente prezioso.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Siamo le ragazze. Segui la diretta in compagnia.

Tananai Booster su Radio Italia, solo musica italiana con Paoletta fino a mezzogiorno, e parliamo di maturità, perché come ogni anno anche gli studenti di questa maturità sono stati diciamo protagonisti di alcuni strafalcioni durante le prove scritte e orali che finiranno tra poco per tutti. E queste disattenzioni sono soprattutto per i poeti, gli autori affrontati nei programmi di letteratura italiana. Questo dispiace, però succede. La vittima preferita è Gabriele D'Annunzio, perché c'è chi sostiene che sia stato il poeta, no, questo è veramente terribile, Vater della Nazione invece di Vate, e chi lo ricorda come un famoso estetista invece di esteta. C'è uno studente che ha tolto la paternità della pioggia nel pineto ad D'Annunzio e l'ha assegnata a Giovanni Pascoli. Luigi Pirandello, che ha ricevuto nel 1934 il premio Nobel per la letteratura, è stato indicato come vincitore del premio Oscar, mentre Uno Nessuno e Centomila è stato ribattezzato in sede orale Uno Nessuno e 250.000, sono aumentati, e la frase "lasciate ogni speranza voi che entrate" è stata attribuita da Alessandro Manzoni al posto di Dante Alighieri. Strafalcioni tantissimi, speriamo dettati soprattutto dall'emozione, concentriamoci su questo. Ora ascoltiamo chi ha concluso in Radio Italia Live il concerto di Palermo ieri sera. Ce l'abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie la sua esibizione. Comuni Immortali, c'è Achille Lauro. E

0: Strada facendo su Radio Italia, solo musica italiana, Claudio Baglioni. Ora l'appuntamento è con il vivere bene, dedicato alla salute e al benessere. Parliamo di piante, perché in estate non bisogna rinunciare alle piante, sono quelle che ci danno il fresco. Ce ne sono alcune che amano proprio l'esposizione in pieno sole e si possono dischiudere con fiori di mille colori, ad esempio Pelargonium, che è il geranio. Dai, è inutile dare il nome più complicato, è praticamente il fiore più famoso estivo, è uno dei migliori arredi per il balcone, è molto resistente al caldo, alla luce diretta, però ha bisogno di terreno morbido, umido, mai secco, va innaffiato a giorni alterni. Poi il plumbago, anche chiamato il gelsomino azzurro, fa proprio il fiore azzurro, il rampicante, sempre verde, vuole il terreno asciutto, andrebbe innaffiato un paio di volte a settimana e cresce molto velocemente, si sviluppa in altezza e quindi il consiglio è di ripiantarlo in un vaso già abbastanza grande. La lavanda, che è perenne, sempre verde, che per fiorire e diffondere il profumo deve essere esposta al sole il più a lungo possibile, resistente, ha bisogno di un terreno asciutto e basta innaffiarla poco, due volte a settimana. E poi la begonia, che costa poco, tra le altre cose, ha tanti fiori di tanti colori diversi, foglie decorative, spesso ci sono anche quelle screziate, e vuole il terreno umido, quindi la begonia c'ha sete, vuole l'acqua un giorno sì e un giorno no.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
17: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
18: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
17: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Elisa, esibizionista su Radio Italia, solo musica italiana anche tra gli artisti. C'è chi non si vergogna, anzi ne è fiero, di sfoggiare dei portafortuna. Anche noi ce li abbiamo, dai, ce l'avrete un portafortuna, un oggetto, qualcosa che vi è stato regalato, che avete trovato, che avete acquistato voi, che considerate un portafortuna. E ai mondiali ci sono dei portafortuna che sono speciali per la nazionale degli Stati Uniti. Tre cuccioli di cane, si chiamano Bud, Drop e Bloom, e hanno partecipato proprio al ritiro prima dei mondiali della squadra durante un giorno di recupero per aiutare i giocatori a scaricare lo stress. Cioè hanno scelto la pet therapy per scaricare lo stress. Hanno fatto visita al gruppo questi tre cagnolini, e gli Stati Uniti hanno conquistato due vittorie consecutive nella fase a gironi e hanno staccato il pass poi per gli ottavi di finale. E i calciatori hanno raccontato di essersi sentiti più rilassati, di aver affrontato le partite con meno pressione, e infatti lo staff sta valutando di tenere i cuccioli vicino alla squadra durante la fase a eliminazione diretta. Speriamo che li trattino molto bene, ma immagino proprio di sì, perché questi cagnolini, ok, che servono, però vanno amati. Ora c'è Mr. Rain ad ascoltare, questo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: Radio Italia, solo musica italiana. E lo immaginavo, c'è Viviana che protesta perché dice: io ho i cagnolini, ma non sono i miei portafortuna, sono i miei figli. E sono arrivati anche altri messaggi di questo tenore, lo comprendo, perché ho pensato la stessa cosa a proposito dei cagnolini come mascotte, come antistress per i calciatori della squadra degli Stati Uniti. Però noi ci dobbiamo augurare che vengano trattati bene, che la priorità sia proprio quella di farli vivere nel modo giusto. Poi hanno bisogno dei propri padroni, di serenità, questa è la priorità. Voglio credere che sia così. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale e buon lunedì 29 giugno 2026. Il fondo sfonda, si cambia da dopodomani, dal 1° luglio, sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza introdotte nell'ultima manovra e scatta così, attenzione, per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Automatica vuol dire praticamente che è obbligatoria. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione anche in questo caso automatica al fondo Cometa, quello per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal 1° giorno di assunzione, tanto fatto salvo la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. E poi si vedrà. L'AFA pazzesca, muove gli ospedali, ma soprattutto provoca migliaia di morti. 1300 secondo alcune cifre negli ultimi giorni. In Francia in particolare, durante gli 11 giorni di canicola sono stati registrati 1000 morti in più rispetto alla media, dice l'Agenzia Sanità Pubblica. In Italia interviene il governo sul caldo. Abbiamo emanato una direttiva ai pronto soccorso. Serve un triage, cioè un'accoglienza dedicato ai pazienti connessi al caldo record, e interventi devono essere tempestivi. Così dice il ministro della Salute Schillaci. Il caldo di questi giorni ci sta mettendo alla prova, aggiunge il ministro, ma la nostra risposta è partita per tempo. Vedremo. Il Papa ricorda che l'amore porta frutto nel donarsi ed è anche perdita. Lo ha detto il Santo Padre nel cordoglio per le vittime del Venezuela, dove continua l'opera di soccorso. Ci sono miracolosi ritrovamenti, si continua a scavare. La situazione però è drammatica. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy in Francia. Sono morte almeno le 11 persone a bordo, il pilota e 10 paracadutisti. Il Putin dice che garantisce e garantirà la sicurezza della Russia. Gli ucraini si stanno ritirando, dice il campo del Cremlino, ma intanto le guerre proseguono. Ecco Salvini, io resterò segretario della Lega per altri 3 anni, no alle preferenze che favoriscono i ricchi. Vannacci, ma è stata una delusione molto amara. E dalla Russia arrivano minacce, niente poco di meno che anche a Calenda. La televisione russa lo ha attaccato e lui risponde sereno: sono pronto a prendervi a pedate. Sì, stando qua però. Le opposizioni dicono bene il governo su Ustica, no a una richiesta di archiviazione. Le compagnie petrolifere domani andranno al ministero per evitare speculazioni alla pompa dopo i ribassi del prezzo del greggio, quindi la caccia al furbetto. Non aveva ancora la patente, si è schiantato contro un albero, è morto così un 18enne e gli amici in auto con lui, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 20, sono rimasti feriti con fratture in diverse parti del corpo. È successo nel centro abitato di Cutro, nel Crotonese. Il ragazzo aveva soltanto il foglio rosa. Dice Federica Panicucci: io ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio, la mia laurea. Lo sport, il motociclismo, ma anche l'affetto, il fiocco azzurro in casa Bagnaia. Poco prima del Gran Premio dell'Olanda, nella MotoGP ad Assen, mentre scorrevano le immagini della presentazione dei piloti, è comparso un orsetto con un paio di scarpette azzurre e la scritta "Benvenuto" nel box di Pecco Bagnaia. Il centauro della Ducati è diventato papà. La gravidanza di Domizia era già stata annunciata, la proposta di Pecco l'aveva fatta in diversi posti romantici. Tra l'altro Bagnaia ha recentemente ufficializzato che l'anno prossimo lascerà la Ducati per correre per l'Aprilia per 4 stagioni. Comunque auguri Pecco. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte d'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica del centro, mentre sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

Hippie Yayo, però anche no, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Ieri sera è stato qui sul palco del Radio Italia Live il concerto, dico qui perché io sono ancora a Palermo, al Foro Italico, e ha fatto il suo esordio per noi Samurai J, che è stato protagonista dell'esibizione Radio Italia Trend per Spotify, e ha fatto ballare tutta Palermo.

0: grande e va vissuto fino in fondo ed è il protagonista del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Mami, mi odi, c'è Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, e oggi c'è un gruppetto di amici, di colleghi che si fa un bel viaggetto, perché da oggi al 4 luglio noi di Radio Italia, solo musica italiana, saremo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia, e quindi come facciamo ogni anno porteremo la diretta, l'animazione Bravo e Radio Italia, solo musica italiana, i DJ set e quindi la nostra grande musica italiana. Insieme a noi ci sarà Clara. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e vi invitiamo a lasciarvi travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Per scoprire tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it, perché chi è bravo si vede. E se volete sentire anche voi Clara, seguiteci che vi racconteremo quando poter sentire questo concerto e l'intervista, perché tutto quello che facciamo noi lo condividiamo.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando 2 creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
12: No, sono troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan.
14: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: I regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa.
8: pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio.
1: Buongiorno, buongiorno questa mattina da Palermo, in diretta qui da Palermo dopo il successo del concerto di ieri sera che spero abbiate tutti quanti seguito in televisione, sui nostri canali social. È stato bellissimo, Paoletta.
0: Sì, un sogno, Enzo. Beh, è giusto quello che dici, si può rivedere, anche perché sarà on demand su Sky, sul nostro sito, si può vedere tutto.
1: Ecco, se ve lo siete persi andatevelo a trovare perché è stato bellissimo. Tutti i nostri cantanti che si sono esibiti su questo palco davanti a migliaia di persone. Abbiamo delle riprese aeree con i droni che sono pazzesche, da togliere il fiato. Veramente grazie a tutti quanti per essere stati con noi, per il calore con cui ci avete accolto, per la clac che avete fatto, il casino che avete fatto sotto il palco per quanto avete acclamato i vostri beniamini.
0: Senti,
1: oggi invece che cosa fai tu?
0: Allora io ti vorrei rapire, visto che abbiamo l'aereo tra qualche ora, e approfittare per vedere un'altra Palermo, quella dei mercati, e ti vorrei portare o al mercato di Ballarò o a quello del Capo o la Vucciria per mangiare lì, perché io finisco qui a mezzogiorno, se mi aspetti andiamo a pranzo in un mercato, perché ci sono delle
1: mangiare gli arancini magari,
0: ma c'è di tutto, anche perché si sposano tante culture, quindi medio orientale, orientale, asiatico, c'è qualsiasi cosa, possiamo mangiare tante cucine differenti. Ti va?
1: Io non vedo l'ora, voglio farla a piedi, perché il modo migliore per conoscere una città che conosci poco, che stai visitando, è farla a piedi, visitiamoci tutto il centro, e mi piacerebbe andare a rivedere il Teatro Massimo se si riesce.
0: Certo che lo faremo. Allora, a dopo Enzo, un abbraccione.
1: A più tardi, buona giornata, noi ci sentiamo domani da Milano.

0: una stella di...
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Erano Giuli e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Che bella questa canzone dal vivo, è stato emozionante vederle e vedere anche Francesco Gabbani, perché continuiamo ad ascoltare gli artisti che sono stati qui, erano 13, erano veramente tantissimi, e Serena Brancale, che ha ospitato Delia proprio per questa canzone Al mio paese, ha esordito finalmente sul nostro palco, e c'era anche un veterano, appunto Francesco Gabbani, che ha cantato l'ultimo singolo Summer Funk. Lui è in pieno tour estivo e quindi ha fatto una tappa da noi e ce l'ha fatta a venire a trovarci. E trovate su radioitalia.it tutte le tappe delle sue prossime date, e in scaletta sicuramente ci sarà anche Viceversa.

0: È la canzone pazzesca di Emma e Fabri Fibra, si chiama Antidroga su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Diretta da Palermo insieme a me Paoletta fino a mezzogiorno. Qui si smonta tutto, però non smontano me, io sono insieme a voi, e su Radio Italia solo musica italiana, sono le 11.

Non abbiamo bisogno di parole, Ron, su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di concerti, perché i numeri praticamente smentiscono l'ipotesi che la musica dal vivo sia in crisi in Italia. Anzi, il 2025 è stato un anno da record, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di quanto spendono gli italiani per andare a vedere la musica dal vivo. I prezzi però sono sempre più alti, i prezzi dei biglietti. Questo non scoraggia gli italiani, perché il rapporto annuale SIAE dice che abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro. La metà della cifra è stata investita per vedere concerti estivi. Quindi è questo il momento in cui ci si concentra all'aperto poi per vedere i concerti, e oltre un terzo invece per i grandi eventi negli stadi, gli ippodromi, gli autodromi. In particolare gli italiani hanno speso circa 37 euro a testa nel 2025 contro i 34 dell'anno prima, e sono in aumento anche gli spettatori totali, che arrivano all'incirca 31 milioni e mezzo, e gli eventi realizzati, che vanno a quota 68.000 nei 12 mesi. Le location poi più grandi ospitano più concerti di artisti italiani, infatti non è un caso che i live che hanno registrato più affluenza l'anno scorso sono stati quelli di Ligabue a Reggio Emilia e Max Pezzali a Imola. Quindi la musica italiana e dal vivo è sanissima. E a proposito di chi fa tanti concerti, ne farà tantissimi anche l'anno prossimo a Napoli, e Geolier, questa è la sua Stelle.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

via Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, facciamo conto che abbiate comprato a febbraio, marzo, perché vi è venuta una voglia, una vaschetta di gelato. Ne avete mangiato una parte e l'avete messa in freezer. La domanda è che spesso ci facciamo, ma il gelato scade, ci piace sto gelato, tutti amiamo il gelato, ma effettivamente non sappiamo esattamente quanto dura all'interno del freezer. Allora, per chiarirci le idee, è arrivato un esperto del prodotto che ha provato a lasciare del gelato artigianale, parlo di gelato artigianale dove non c'è scritta la scadenza, in freezer per 2 mesi. Passato questo tempo, gusto, colore e consistenza erano ancora intonsi, inalterati. Quindi il consiglio dell'esperto per garantire la lunga durata a un gelato è di seguire 2 regole molto semplici. Tenerlo in un contenitore chiuso, questo va da sé, ermeticamente, e impostare una temperatura costante a meno 18 gradi, che è abbastanza normale in un freezer. Quindi se rispettiamo queste 2 semplici regole, il nostro gelato, anche se acquistato all'inizio dell'anno, poco dopo, è ancora buono. E ora ascoltiamo una canzone scritta da Baby K, ispirandosi alla città di Napoli e ai suoi posti più iconici. Baby K.

0: È il singolo di Baby K, Tuca Macarena, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di

0: musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
15: Radio Italia Summer.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Businessman, la canzone di Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. In un'intervista di recente, Dito nella piaga ha raccontato qual è il suo rapporto con le AI, con l'intelligenza artificiale, e lei si è definita un dinosauro. Ha detto che il vero esperto di AI in casa sua è il fidanzato, infatti è ipertecnologico, e invece lei non ha nemmeno un account su ChatGPT, e in ogni caso dice che trova comunque l'intelligenza artificiale che sia uno strumento utile, che vada semplicemente messa nelle mani delle persone giuste. Io sono completamente d'accordo, l'importante è saperlo utilizzare, non esagerare, farsi dare una mano ok, ma farsi fare tutto quello no, perché ci brucia il cervello, cioè poi dopo perdiamo l'allenamento del cervello.

0: Epopea è la nuova canzone di Dolce Nera su Radio Italia, solo musica italiana. Ora torna l'appuntamento con il cinema e le serie TV e oggi vi parlo del nuovo film con protagonisti Halle Bailey e Regé Jean Page, Tra amore e inganni. È un film che è praticamente una rom-com ed è stata girata in Toscana, a Pienza, nelle zone tra Siena e il Monte Amiata, la Val d'Orcia, che bello, ma anche a Roma e New York. Si parla di Anna, che è una ragazza che ha messo da parte il sogno di diventare chef perché è insicura e perde sia il lavoro sia la casa, e per un incontro casuale con Matteo, che è un ragazzo toscano affascinante, proprietario di una villa disabitata, trova una via di fuga che non si aspettava. Quindi Anna decide di partire per l'Italia con l'idea di passare solo una notte nella villa vuota di questo ragazzo Matteo, però arriva a sorpresa la mamma del ragazzo, interpretata da Isabella Ferrari, che cambia tutti i piani. Ovvio, non vi dico altro, vi invito ad andare al cinema a vederlo. Vi ripeto, il film si chiama Tra amore e inganni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e

0: le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live in Milano.
1: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno. Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il momento di riascoltare Luca Ward e la frase è tratta da una canzone che abbiamo sentito questa mattina dopo il suo oroscopo.
2: Mi ci vedi tu a Cinecittà a fare il ruolo dell'attore più bello?
1: Era Sto bene al mare di Marco Mengoni, Safer Comi, questa la canzone da individuare. Bravissimo Mauro da Trento. Mauro, complimenti a te, ce l'hai fatta. Mauro è insegnante di filosofia a 35 anni, ama il surf, che per un trentino è abbastanza strano, e lo sci. Ama Annalisa ed Elodie, la musica di Annalisa ed Elodie, e saluta sua sorella Anna che vive a Gallipoli. Un abbraccio Mauro, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Era Barrio di Mahmood, l'ultima canzone. Io vi do appuntamento a domani, non sarò più a Palermo, che tra poco purtroppo lascerò. Dico purtroppo lascerò anche per una questione di temperatura, perché fa meno caldo rispetto a Milano. A Palermo si sta meglio che a Milano. Cioè

0: a differenza di circa 4-5 gradi anche. Ieri è stato estremamente caldo, però comunque non come a Milano, ma ci tocca tornare a casa. Alcuni rimarranno in Sicilia, io torno a casa, quindi ci sentiremo domani, sarò a Cologno Monzese come al solito dalle 9 a mezzogiorno, e vi lascio a Mario Volanti, sta per raccontarvi tutto, ma in questo momento è già in mezzo al mare. Un bacio da Paoletta e del momento delle notizie con Sky TG24.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Alta tensione Stati Uniti, Iran, Hormuz, poi nuove prove di tregua. I due paesi concordano lo stop agli attacchi reciproci. Domani i negoziati a Doha. Venezuela, vigili del fuoco italiani in azione per salvare madre e tre figli a Macuto. Quattro persone estratte vive, allarme sciacalli, oltre 50.000 dispersi, ospedali al collasso. L'allarme dell'OMS, in una settimana più di 1.300 morti in Europa per il caldo, in Italia in arrivo temporale un calo termico. Oggi allerta gialla in 9 regioni da nord a sud. Francia, aereo da turismo con paracadutisti precipita subito dopo il decollo a Nancy nel nord del paese, 11 le vittime, ancora da chiarire le cause dell'incidente. Ricercato in tutta Italia il presunto killer della famiglia sterminata a Roma, domani il quartiere Casalotti si riunisce per una fiaccolata in memoria delle vittime. Continuano le ricerche del marito della ministra Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, in azione anche droni subacquei, il viceprefetto di Viterbo, scenario molto complicato. Mondiale, il Canada batte il Sudafrica, si qualifica agli ottavi, oggi Brasile, Giappone, Germania, Paraguay, Formula 1, trionfo di Russell, MotoGP, vince Ogura. Tennis, parte Wimbledon in esclusiva su Sky con 11 canali dedicati. Sinner apre il programma alle 14.30 contro Kecmanovic, in campo anche Dardari e Cocciaretto.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

mare, ah, che bello galleggiare. Infatti sono a bordo del nostro studio estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante, una bellissima ciurma che mi ha seguito qui in Sicilia al largo del Bravo Baia di Tindari, e questa settimana sarò qui e da qui vi racconterò tutti gli spaccati. Partiamo col primo e oggi quindi le posizioni che vanno dalla 20ª alla 17ª, numero 20 The Colors con Ronnie

0: Al numero 19, ultimo e stabile con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Finisce qui il primo spaccato della nuova classifica. Domani il secondo, ve lo racconterò sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando comandante e la ciurma che mi ha seguito in Sicilia di fronte al bravo Baia di Tindari, al quale cedo la linea. Ciao e a domani.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fatti mandare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a euro.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa... La facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

I canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Purtroppo ci siamo svegliati prestissimo, non abbiamo guardato chi c'era, abbiamo dormito solo 3 ore. Comunque
1: vero,
0: va bene così.
1: È vero, ma sapete perché?
0: Sapete perché? Ieri sera, grande festa a Palermo, è stato bellissimo. E ora siamo rimasti in Sicilia,
1: sì,
0: e siamo qui a Tindari. Da oggi trasmetteremo in diretta qui dal bravo Baia di Tindari. E quindi siamo davanti alla postazione solita, la piscina.
1: Sì. Allora,
0: la piscina.
1: È il mio primo anno qui, sì, a Tindari, quindi ho avuto modo solo di arrivare, vedere poco.
0: Andata al mare?
1: Non ancora, prima ho mappato un po' la zona vicino
0: alla
1: mia camera.
0: Già salutano, guarda qua. Ciao ragazzi.
1: Qui c'è una bellissima piscina, siamo affacciati su un bellissimo giardino, per cui direi che una settimana così sarà fantastica.
0: Quest'anno, oltre a Teo, che è sempre presente come il prezzemolo, lo ritroviamo dappertutto, abbiamo portato Lidia Maria Tarsitano qui con noi, la nostra bella calabrisella, ma dopo la saluteremo, e poi saluteremo anche Cristina, anzi la salutiamo subito, che è in redazione. Siamo pronti per dire che ore sono?
1: Lo dico?
0: Prego.
1: Sono le 13 e un minuto.
0: Perfetto.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 29 giugno 2026. Che bello, c'è la casa di Ciccio Bello, è stato il sogno delicato di tante bambine e bambini negli anni 70 e 80. Quel bambolotto è stato protagonista di pomeriggi di giochi, di passeggiate con il passeggino e quella serie di vestitini e accessori che hanno fatto segnare migliaia di bambini sul loro libretto, sul loro diario, voglio Ciccio Bello, e impazzire anche altrettanti genitori. Quel Ciccio Bello con il quale, inutile negarlo, hanno giocato un po' tutti, adesso è diventato un oggetto da collezione. È stato il protagonista di una grande mostra nel cuore della Brianza, perché abita a Concorezzo il dottore di Ciccio Bello, un incredibile collezionista che con pazienza e passione ha riportato a nuova vita il sogno delle ormai ex bambine. Bentornato Ciccio Bello. In Siria fonti israeliane riferiscono di aver eliminato diversi terroristi nella zona cuscinetto che occupano dal dicembre 2024. Si spera intanto nella tregua tra Stati Uniti e Iran. A Crotone, tragedia al volante, solo con il foglio rosa, un 18enne si schianta e muore, feriti gli amici che erano con lui a Cutro. L'afa pazzesca in tutta l'Europa. In Francia, durante gli 11 giorni di canicola, registrati 1000 morti in più rispetto alla media, dice l'Agenzia della Sanità Pubblica, e si parla di 1300 morti a livello europeo. Interviene il governo che ha annunciato una corsia preferenziale al triage degli ospedali per le persone che si recano colà perché ammalate, perché colpiti da crisi legate al caldo. Il ministro Urso ha convocato domani al Ministero delle Imprese il Made in Italy le 4 maggiori compagnie petrolifere attive in Italia. La riunione serve a fare il punto sui prezzi alla luce del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e Iran e del riavvio dei flussi commerciali allo stretto di Hormuz. Si vogliono evitare furbetti, evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi sulle quotazioni del greggio. È morta Allison, il cane Labrador, vigile del fuoco della Toscana. Aveva 11 anni e sin da cucciola ha fatto parte del nucleo cinofilo regionale, affrontando macerie, fango, situazioni critiche. Allison ha acquisito il brevetto nel 18 per diventare un professionista del salvataggio. Non era solo un animale da lavoro, la ricordano i vigili del fuoco, era anche un amico, un'amica. Pochi mesi dopo aver concluso la sua formazione, tra l'altro la Allison e la sua conduttrice Francesca parteciparono attivamente al crollo del Ponte Morandi di Genova. Il ricordo di Allison, sei stato un bravo cane, un testimone del tuo e del nostro tempo. Non sarai dimenticato, Allison. Cambia dal 1 luglio il rapporto con i nuovi assunti del settore privato e la previdenza complementare. La legge di bilancio di quest'anno sostituisce il vecchio silenzio assenso che scattava dopo 6 mesi con un meccanismo più immediato, cioè l'adesione automatica al fondo pensione negoziale. Scatta dalla data di assunzione e il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare. Beh, se non lo fa, confluiscono nel fondo il TFR intero. Il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore nelle misure fissate dal contratto collettivo applicato. Dice Selene Caramazza: io ho selezionato tra le persone che mi stavano accanto quelle davvero di valore. Caramazza, grazie anche dell'informazione che ci ha fornito. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, George Russell con la Mercedes si è imposto nel Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e al piccolo grande Kimi Antonelli con la Mercedes, leader del mondiale. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
2: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
4: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata condizioni ottime, con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: qua si vede l'Etna. Hai capito?
1: No,
0: hai visto?
1: È troppo bello.
0: Sul
1: troppo
0: balconcino
1: bello.
0: Dove stiamo qui al Bravo Baia di Tindari.
1: Facciamo un po' sognare i nostri ascoltatori che non sono qui con
0: esatto.
1: noi.
0: Esatto, io quest'anno sono particolarmente fortunato perché dicevo, a parte te, che sì. ti ho tutti i giorni, ho sì. Lidia Maria Tarsitano, la bella Calabrisella mia. L'abbiamo portata in Sicilia la Calabrisella. Abbiamo anche Cristina Camporese qui alla redazione.
1: Sì, è già operativissima
0: tutto
1: in redazione per darci tutte le notizie.
0: Lidia Maria,
1: oggi.
0: Dato che sei di fianco a me, saluta, di ciao. Un po' più convinta.
1: Ciao.
0: Benissimo, grazie. Perfetto.
1: Bene, se volete anche voi dire ciao, c'è sempre il nostro certo. numero, come sempre, il 331-995-0095. Sono già arrivati dei messaggi.
0: Sì, adesso
1: che leggeremo tra poco.
0: Leggeremo tra poco, però permetteteci di ringraziare tutti gli amici che ieri sera hanno seguito Radio Italia Live, il concerto. È stato un evento strepitoso, bellissimo. Non lo dico perché eravamo lì noi, è perché proprio insomma a sentire quello che i vostri commenti, insomma, avete gradito particolarmente.
1: Avete
0: Quindi siamo molto molto felici e contenti. Grazie ancora veramente di cuore. Ora andiamo al cinema per pochi secondi, 40, giusto?
1: Giusto.
0: Poi
1: vai.
0: Torniamo, prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Questa è Radio Italia, Solo Musica Italiana.

0: Ma dove erano ieri sera le bambole di Pezza?
1: Erano con noi a Palermo, sì, che energia le ragazze. Ma, Continuiamo a dire con noi, Marino, esatto.
0: C'era anche Luca che abbiamo lanciato più volte con le schede. Ma non abbiamo salutato Ada Gugliotta che è qui con noi. Lei gioca in casa.

0: Lei,
1: sì, me lo stava proprio raccontando sì. Che lei in
0: va
1: casa,
0: bene,
1: sì.
0: Stiamo raccogliendo i vostri messaggi, tra poco il primo girettino ufficiale.
1: Vai.
0: Ok, perfetto, grazie.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Siamo le ragazze. Segui la diretta in compagnia di Clara. Domani alle 15. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Boom, boom, boom. Teo, è una cortesia, visto che sei qui, Teo Celentano, la prossima volta, o da domani già, se vuoi, se riesci, la console ce la puoi mettere direttamente a mollo in piscina, così stiamo là belli,
1: oh,
0: freschi.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe, Teo, bello, se si potesse,
0: vedi,
1: fare.
0: Se te lo,
1: sì,
0: chiedo una donna, non puoi dire di no,
1: sì,
0: Teo, abbi,
1: sì,
0: pazienza.
1: Sarebbe molto bello.
0: Per me sarebbe contenta anche lei, il problema è che lei c'ha i cavi,
1: no,
0: Lidia,
1: no,
0: Maria,
1: allora
0: quindi
1: no,
0: è un po'
1: no,
0: più complicato.
1: No, meglio di no, meglio di,
0: vado,
1: no.
0: La fai tu la sigla?
1: No, no, parla tu.
0: Tieni un attimo,
1: io,
0: scusa, allora devo, mi
1: po'...
0: devo attrezzare, scusa, sì, un secondo, perché possiamo aprire ufficialmente la settimana qui dal Tindari con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.

0: insomma, con questi colori,
1: ora che si muovono al vento ho qualche dubbio.
0: Un po' di fantasia, un po' di fantasia.
1: Le palme ci sono, il vento,
0: le palme ci sono, un po' di venticello,
1: si muovono un po' di venticello, poco poco,
0: ecco,
1: è giusto,
0: ecco,
1: che basta,
0: ecco.
1: Via,
0: allora,
1: sì.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Bellissimo il concerto, come al solito. Grazie a Wanda da Milano.
1: Wanda che... scrive: Francesca, eri strepitosa, tutta luccicante, sexy, mai volgare.
0: Grazie, Wanda.
1: Mauro, se ti avessi visto con la giacca, sarei rimasta delusa. Stavi benissimo, grazie, grazie.
0: Sì,
1: perché grazie.
0: E tu, Mauro, hai sempre il tuo look.
1: Ma scusa, ma la giacca col caldo che fa? Ma tu posso andare su un palco con 40 gradi con la giacca? Non ce la posso fare. Mi spiace, i miei colleghi ce l'avevano perché loro sono molto più professionali di me. Io non ce la potevo fare, io no, non ce l'avrei fatta.
0: Benissimo così.
1: Prego.
0: Caro Mauro. Buongiorno Mauro e Francesca.
1: Buongiorno.
0: Che serata stupenda ieri sera a guardare il grande concerto di Radio Italia in TV. Siete veramente eccetera.
1: Grazie.
0: Ci scrive Giuseppe.
1: Ciao, Giuseppe.
0: Grazie.
1: Stefano, FM, bravissimi, bellissimi. Ora è tutto un complimento. Sembra che ci lodiamo e ci imbrodiamo. Non è carino, però è quello che ci state scrivendo. Quindi mi dice anche che sono beato tra le donne. Stefano,
0: già,
1: è vero. Sono
0: oggi
1: fortunato.
0: Sì. Poi c'è Marianna che ci scrive. Ah, giusto, Marianna. Ci aveva detto che era un po' in crisi perché doveva venire a vedere il concerto a Palermo con la
1: suocera
0: e non sapeva come
1: fare.
0: Insomma, alla fine non è andata la suocera,
1: non
0: quindi lei ha potuto godersi
1: la
0: serata.
1: Ha detto si è goduta la serata perché non c'era la suocera, mica
0: esatto,
1: per altro.
0: Ciao Marianna.
1: Buongiorno FM, non avrei mai pensato di dirlo, ma sono felice perché piove dopo 10 giorni di 40-45 gradi all'ombra, finalmente si rinfresca un po', un saluto. E quindi anche in Germania hanno lo stesso problema nostro, il caldo a Stoccarda.
0: Esatto.
1: Leandro, andiamo con la prossima canzone, se no ci picchia, bisogna fare attenzione.
0: No.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, in diretta dalla Sicilia, senza il vento.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: No, stavo guardando gli occhiali di Francesca Letta, che sono molto belli. No, sono belli. Fanno pandan con il capello. La lente ha, diciamo, quel colore lì. Scusa, non si può vedere per radio, lo sappiamo, però. Poi magari vi racconteremo un giorno, ci vedrete in qualche fotografia, visto che domani avremo anche degli ospiti qui, viene a trovarci Clara.
1: Domani partiamo subito con la settimana alla grande. Esatto, esatto.
0: Va bene, dice Lidia Maria che dobbiamo andare, quindi prego.
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo, intenso, cremoso,
1: il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
13: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
12: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: A chi stavi pensando mentre c'era questa canzone? Di la verità.
1: Stavo
0: a chi stavi pensando?
1: A Fiorella. Fiorella,
0: a Fiorella che salutiamo. Ciao Fiorella.
1: No, siamo legati ormai da un ricordo indelebile.
0: Sì, è vero.
1: Anche
0: lei,
1: con questa canzone.
0: Ogni volta che sente questa canzone lei vola proprio.
1: Lei vola,
0: canta, vola.
1: Leggera.
0: Va bene, niente. Proseguiamo e finiamo il giro dei saluti a caso che abbiamo iniziato prima di ascoltare appunto Summer Funk di Francesco Gabbani e Raf Ore per
1: ma
0: sempre.
1: Dove era Francesco Gabbani? Già,
0: dove era? Era con noi,
1: era
0: a mangiare
1: noi,
0: le arancine,
1: certo.
0: Giusto?
1: Certo.
0: Prego.
1: Ciao FM, io sono ancora lì col cuore al Foro Italico, una serata indimenticabile, calda, afosa, ma ciò che resta sono le emozioni belle. Vedervi, sentirvi,
0: bello,
1: vivere tutto dal vivo è stato qualcosa di speciale.
0: Grazie Alessandro, un abbracione
1: tutto,
0: e grazie anche per il regalo, per il pensiero, bellissimo, grazie.
1: Grazie.
0: Augurissimi a tutte le Paola, Paolo e Pietro, perché
1: auguri.
0: Oggi è San Pietro e Paolo, quindi auguri a tutti, veramente. Grazie che ce lo ha ricordato.
1: Ciao,
0: poi
1: siamo una famiglia di Malta, vi ascoltiamo sempre. Dopo 4 giorni splendidi trascorsi a Sorrento e Napoli, oggi stiamo scendendo giù verso la Sicilia. Poi giovedì rientro a Malta. Un abbraccio da Giovanna e il resto della famiglia, ma soprattutto da Max, il cane maltese. Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, anche a Malta. Guidate con prudenza.
1: Esatto, okay? Dappertutto.
0: Molto bene, dappertutto. Poi ciao Francesco e Mauro, siamo Martina, Marco, Leonardo, Tommaso, stiamo rientrando dopo una settimana di vacanza dalle Marche, ma per arrivare in Trentino la strada è lunga.
1: Sì.
0: E allora anche a voi buon viaggio, guidate con prudenza e continuate a seguirci, va bene?
1: Grazie.
0: Andiamo con la prossima?
1: Sì, andiamo.
0: Ma c'è o non c'è? C'è o non c'è?
1: C'è, partita,
0: ma
1: c'è.
0: Quindi
1: c'è.
0: Non è vero che non c'è?
1: No, c'è.
0: È Laura che non c'è.
1: Ufficiale.
0: Bene.
1: Laura.

0: Bello, il nuovo di Madame, mamma, no mamma.
1: Ci piace, ma ci piace. Io non mi capacito di come voli il tempo in questo posto.
0: È vero, incredibile. Cosa volevi, cosa mi stavi segnalando?
1: No, stavo dicendo che c'è un saluto da fare, sì. Perché ciao, siete eccetera. Io e mio fratello vi abbiamo salutati dalla piscina, ci chiamiamo Gioele e Luca.
0: Ciao Gioele e Luca, palesatevi qui da noi al primo piano del terrazzino, qui stiamo.
1: E poi oggi c'è Diego che fa 7 anni.
0: Auguri, Diego, tanti auguri.
1: Da parte
0: tanti
1: della
0: auguri,
1: mamma
0: tanti
1: Lupe,
0: auguri,
1: da tanti parte nostra.
0: Auguri, ma abbiamo salutato Luca Camorcia, DJ Sciarpetta senza sciarpetta in canottiera, che si occupa di noi a Colonia Monzese Beach.
1: Non l'abbiamo salutato, non l'abbiamo salutato.
0: Vabbè, ma tanto voglio dire, non è che
1: ma
0: se
1: dai,
0: voglio
1: dai.
0: Dire. Prego,
2: ciao,
0: saluta.
2: Luca.
0: Ciao Luca,
1: no,
0: ciao.
1: Luca,
0: ciao.
1: Eccoti, guarda. Vabbè, Luca, allora ti dedico il segnale orario.
0: Mamma mia, che onore.
1: Vabbè, scusa,
0: prego, prego.
1: Di
0: certo,
1: sono le due.

0: finisce la canzone, per questo finisce la canzone, sì. Una canzone estiva non è che può durare in eterno, passata la stagione cambiamo, diventa canzone che, autunnale
1: che abbiamo appena iniziato, esatto. Con le canzoni estive,
0: allora intanto abbiamo aperto la seconda ora insieme qui in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia, e c'era Zucchero prima con Baila e appunto poi Annalisa. Allora, altra cosa che invece volevamo fare, visto che abbiamo la piscina qui davanti, io vorrei fare come ha fatto il sindaco di New York.
1: E allora io lo so cosa ha fatto il sindaco di New York.
0: Vuoi dircelo tu?
1: Raccontiamolo,
0: sì,
1: raccontiamolo,
0: diccelo,
1: perché lui ha inaugurato la stagione delle piscine.

0: all'aperto in città con un gesto veramente particolare.
1: Sì.
0: Si è in pratica tuffato dai blocchi di partenza di una piscina olimpionica indossando un elegante completo, proprio giacca e cravatta.
1: Aperto, esatto, ha aperto la stagione proprio dell'apertura delle piscine, la stagione estiva, e ha fatto qualche bracciata completamente vestito.
0: Ora io nuotare vestiti,
1: sì, ma siccome io abbiamo detto prima che non avevo la giacca e non ho l'abito,
0: ti sei tolto le ciabatte perché ti butti
1: perché sono di plastica, mi fanno caldo ai piedi. Cioè molto più semplice. Dice il motivo, no,
0: dico,
1: volevo buttarmi anch'io vestito qui nella piscina di Tinder, hai capito? Cioè,
0: guarda, io
1: ecco,
0: se lo fai ti seguo a ruota,
1: dato che lui è sindaco, aveva l'abito, giacca e cravatta, io sindaco non sono,
0: per
1: quindi posso andare
0: così,
1: benissimo vestito, sì, con la maglietta, no?
0: Esatto,
1: giusto?
0: Esatto,
1: ecco,
0: esatto,
1: perfetto,
0: esatto.
1: E quindi niente, ha aperto la stagione così, è un po' discutibile come cosa, alcuni l'hanno criticato, altri hanno detto hai fatto bene. Basta.
0: Poi, intanto siamo qui a parlarne, quindi vuol dire che
1: però
0: ha fatto
1: è
0: effetto.
1: Una cosa bella che non ti aspetti da un sindaco, cioè il primo cittadino,
0: vero,
1: che va a inaugurare la piscina e va sul trampolino, si lancia completamente vestito, abito, giacca e cravatta.
0: Beh,
1: non te l'aspetti,
0: però diciamo,
1: insomma,
0: che ha raccontato un po' il desiderio di tutti i newyorkesi, cioè di mettersi al fresco
1: quando fa caldo,
0: piscina,
1: hai bisogno
0: certo,
1: di rinfrescarti o in un modo o nell'altro. C'è il Disco Italia, prego.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Qualcuno?
1: Sì.
0: Siamo due cretini, scusa.
1: No, che dobbiamo sempre poi chiudere col ricamino.
0: Sì, sì, sì,
1: come
0: vero,
1: facciamo noi?
0: No, volevo dire, ma cos'è che stavi guardando, visto su Instagram? Cos'hai pubblicato? Chi è quella signora lì? Cosa fa quella signora lì?
1: Anna Gemma

0: Non conoscevi Couturier?
1: La Couturier, sì,
0: no,
1: sì.
0: Anche vedi che anche Lidia Maria non conosceva
1: allora
0: la Couturier.
1: Allora vale la pena di andare a guardare, perché l'ho pubblicato adesso sulla mia pagina Instagram.
0: Datti un'occhiata alla Couturier pure tu, va bene? Noi okay. Intanto andiamo, raccogliamo i messaggini, appunto quei 100 che sono arrivati.
1: 100, sono 100.

0: full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Ciao da Laura Cremaschi
15: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
14: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99 euro ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79 euro, e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
15: Acqua e sapone.
14: Oltre la convenienza.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!

0: Almeno penso, non lo so, non sono sicuro, sono d'accordo con Modà, non sai mai come
1: anch'io
0: va a finire la notte, non si sa.
1: Ma Mauro, non si Mauro, sa, sì. Mauro, ma sì. Come mi senti io? Mi senti un po' meglio di voce?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: due giorni
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Ho sto problemino.
0: Ma sai perché? Io ho scoperto perché.
1: Come mai?
0: Perché due giorni che non canti.
1: E non mi fa bene allora.
0: No, non è vero, è due giorni che non canti, quindi la voce ti sta tornando, hai capito?
1: Okay, okay.
0: Lo dico per te, per la tua voce, ma anche per noi che siamo qui vicino a te e ti sentiamo
1: io
0: cantare, capito?
1: Spero che torni presto perché mi manca,
0: ma certo,
1: molto
0: sì,
1: cantare.
0: Sì, sì, sì, sì. Ci può stare una secchiata, dice Alessandra, ce l'abbiamo? Perfetto,
1: Maria,
0: grazie.
1: Maria è attrezzatissima, hai visto? Guarda quante secchiate che ha lì pronte.
0: È una secchiata dietro l'altra,
1: ecco,
0: guarda. Prego, poi qualcuno si lamenta del caldo nel cassone in fase di carico, non riusciamo a vedere la temperatura, però insomma è al confine tra Slovenia e Gorizia, dice.
1: Esatto,
0: poi
1: mamma mia che calor. Poi c'è Anna Maria da Napoli che chiede una secchiata di acqua fredda per la sua testa napoletana, dice.
0: Prego, ce l'abbiamo.
1: Eccola,
0: sì,
1: ci chiede anche una canzone,
0: sì,
1: vedremo.
0: Poi sì, un saluto, vi sto ascoltando dalle 11, salutatemi per favore, Antonella, ciao Antonella,
1: ciao Antonella.
0: Poi
1: sono Giorgio.
0: Che stai leggendo? Questo?
1: Sì,
0: no, quale
1: no.
0: Stai leggendo? Non lo so.
1: Questo qui.
0: Scusate, abbiamo dei riflessi qui che siamo all'aperto.
1: Giorgio ci manda una freddura, però volevo prima
0: leggerla. E la leggiamo dopo, allora.
1: Dopo,
0: se no
1: allora
0: andiamo lunghi. Sì.
1: Umberto. Da
0: ciao, ciao Umberto. Poi abbiamo. Fino a quanto state lì a Tindari? Stiamo qua fino a sabato sera, domenica mattina torniamo a Cologno Monzese Beach.
1: Se volete passare a trovarci,
0: potete farlo.
1: Che siamo
0: sì,
1: qui.
0: Sì. Dovete suonare il campanello, se no
1: certo,
0: vi fanno entrare.
1: Suonate, chiedete di
0: chiedete
1: noi.
0: Di Francesca.
1: Chiedete di Mauro.
0: Possiamo andare al cinema? Prego.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Tu fai Emma, io faccio Marrakesh, o preferisci che io faccio Emma?
1: No,
0: e
1: no,
0: tu
1: io faccio, faccio Emma. Faccio
0: Fabri
1: Emma.
0: Fibra, scusa, non so perché ho detto Marrakesh, ormai siamo alla frutta. Tu fai Emma?
1: Sì, sì,
0: io faccio,
1: faccio
0: Fabri Fibra, molto bene.
1: Però dammi qualche giorno per impararla, perché
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: è no, nuova.
0: Però
1: nuova,
0: bella,
1: anche
0: ci piace molto questa
1: bella,
0: canzone
1: sì.
0: di Emma e Fabri Fibra, non è la prima volta che collaborano insieme. Volevo dire, se rinasco, voglio rinascere donna, perché?
1: Perché?
0: È perché guarda, a Lidia Maria, Teo ha portato il caffè, vedi, cioè, mi trattano meglio, noi maschietti non ci fila nessuno, non
1: ma
0: ci non fila
1: ma
0: nessuno.
1: Ma ci sono io che penso
0: nessuno,
1: a te.
0: Ma tu sei qui con
1: caffè.
0: Me.
1: Vado a prendere
0: no,
1: il
0: dopo,
1: caffè.
0: No, dopo ce lo portano.
1: Vado io,
0: tanto.
1: Vado io.
0: Stavi dicendo, scusa.
1: No, stavo dicendo che oggi è il compleanno del babbo di Roberto da Buenos
0: bene,
1: Aires.
0: Bene, bene.
1: Oggi compie 85 anni e riceve gli auguri da Roberto, Mariela, Marco e Giulia.
0: Fantastico.
1: E siccome si chiama Pietro, festa doppia.
0: Eh beh, certo.
1: Pure
0: certo. Secondo me l'ha chiamato Pietro perché oggi appunto è San Pietro e Paolo, e allora da lì no?
1: Già.
0: Esatto, vabbè, comunque non c'è niente di male, ce lo conferma anche Pino e Daniele.
1: Che male c'è?
0: Che male c'è? Che c'è di male se siamo qui al mare?

0: Allora, qua abbiamo Massimo che fa parte del Francesca Leto Fan Club, che dice:
1: cosa
0: ieri
1: dice?
0: Sera bellissimo concerto, tutto bello, bravissimi tutti, nulla a togliere, nessun complimenti, però un gran complimento a Francesca, hai capito qua?
1: Grazie,
0: hai capito,
1: mille,
0: hai capito,
1: Massimo, grazie, grazie.
0: Con quegli abitini lì così tutto argentato,
1: sì,
0: sembravi
1: come...
0: impacchettata come con quella farina, vabbè, niente, tutto
1: dobbiamo andare.
0: Ah sì, dobbiamo andare. Sì, sì, andiamo pure, grazie.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: chi è?
1: Niente, so io. Sono d'accordo con Ligabue, io rimarrei qui per sempre, dato che siamo al mare, dato che siamo in Sicilia, dato che siamo al bravo Baia di Tindari.
0: Hai detto Sicilia?
1: Ho detto Sicilia.
0: Buongiorno,
1: sì.
0: FM, ma non è mai stata presa in considerazione dalla redazione della radio di essere ospiti in un villaggio in Puglia?
1: Ma scusa, come si chiama?
0: Vito.
1: Ma Vito, Vito, pazienza, già ti sei perso qualche passaggio. Guarda che
0: Vito,
1: noi, da un po' di anni andiamo anche ad Alimini, che fino a prova contraria mi sembra si trovi in Puglia.
0: Sì, fino
1: giusto?
0: A prova contraria eravamo proprio tu ed io l'anno
1: eravamo
0: scorso,
1: proprio lì l'anno scorso e siamo stati anche bene, ci mancherebbe.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Caro Vito, ti è sfuggito qualcosa? Comunque tranquillo, se hai dei problemi, dubbi, perplessità, noi siamo qui. Chiamaci, scrivici come meglio credi, va bene? Allora, e poi che altro abbiamo? Allora, devi smetterla di dire base hawaiana, perché è una baciata. Qualcuno dice anche Marino ci ha provato a dirtelo più volte, ma niente, ormai ci ha rinunciato.
0: Ma perché comunque per me quell'atmosfera è hawaiana.
1: È la tua gonna che è hawaiana, ma la base comunque è una baciata.
0: Così,
1: comunque, fa lo stesso.
0: Così.
1: Questo è un po' reggaeton invece, questa base qua è un po' reggaeton,
0: sì,
1: un po' così. Un po' popò, possiamo andare con la prossima?
0: Direi.
1: Grazie. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Elena, ho toccato il computer di Teo e si è tolto, è andato via tutto, non
1: è
0: so
1: andato
0: che
1: via tutti i messaggi,
0: ho toccato, è andato via tutto, vabbè dopo li recupereremo, tanto grazie Teo, grazie mille,
1: vedi che Teo è Celentano, lui, Teo, sul pezzo, sul pezzo lui sistema tutto,
0: signore, no, che abbiamo dormito poco, dobbiamo anche dirlo questo,
1: dobbiamo
0: siamo un po'
1: dirlo,
0: rimbambiti,
1: sì, sì, siamo un
0: anche
1: po' provati.
0: Teo però lui funziona, io no, non capisco come mai,
1: che Teo è abituato a lavorare
0: abituato.
1: In queste condizioni estreme, vabbè. Così, abituato,
0: dobbiamo dire che ore sono? No, lo facciamo molto volentieri, prego.
1: Io dico perché sono le 3.

0: Ieri sera hanno aperto proprio Radio Italia Live il concerto I Pinguini Tattici Nucleari. Poi sono un po' di cose da raccontare.
1: Ci
0: diciamo,
1: sono un po' di cose da raccontare, perché chiaramente nel backstage sono state svolte tante attività e sappiamo tante curiosità in più su di loro. Per esempio, sappiamo che sanno tante lingue diverse.
0: È vero. Tu lo sapevi che... scusa, lo sento. Infatti,
1: ma tu lo sapevi che Elio Biffi conosce il greco e il latino?
0: Sì, ve l'ha detto, ne parlavamo l'altro giorno proprio in greco e latino.
1: Ne parlavate in greco?
0: In greco e latino ne parlavamo, sì. Sì.
1: Parli anche il dialetto bergamasco, come il tastierista.
0: Ecco. Certo, sì, sì.
1: Il chitarrista Lorenzo Pasini parla francese e tedesco.
0: Me oui, je suis Lorenzo Pasini, je parle français comme si nulla fosse. Oui.
1: C'è il batterista Matteo che conosce pure il giapponese.
0: Giapponese.
1: Quindi sono veramente poliglotti.
0: Quello un po'
1: ragazzi.
0: Mi manca, però insomma uno volendo ci potrebbe arrivare.
1: Comunque, se volete sapere quali lingue parlano i pinguini tattici nucleari, guardatevi a tu per tu su radioitalia.it.
0: Ma molto bene, andremo sicuramente a guardarlo. Grazie ai ragazzi della redazione che realizzano appunto la tu per tu. E noi siamo qui al Bravo Baia di Tinder in Sicilia, vi stiamo trasmettendo da qui. Abbiamo anche i vostri messaggi che poi andremo così diciamo a leggere. Lei, quella che parlava prima dei pinguini tattici nucleari, Francesca Leto.
1: Sì, e quello che parla del
0: greco latino
1: è Mauro Marino.
0: Con noi è Pulsantini, qui c'è
1: Lidia Maria Tarsitano, esatto. Purtroppo
0: c'è Camorcia, ma Cologno, ma quello è tocca, è un prezzo che dobbiamo pagare. Agitiamo un po' di Coca-Cola, via, agitiamo. Tommaso Paradiso, che bella.

successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

0: Volevo dire una cosa però.
1: Cosa?
0: Invidio un attimo Flavio e Silvana da Cervere, provincia di Cuneo, perché hanno avuto la secchiata d'acqua ieri, un grande temporalone c'è stato da quelle parti,
1: sì.
0: E ora hanno 13 gradi.
1: No, è incredibile.
0: 13 gradi. 13 gradi.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
11: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
10: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Ma tu hai notato che ieri sera, prima di salire sul palco di Radio Italia Live, il concerto tra l'altro è arrivato sul palco con la Rolls Royce, Achille Lauro, prima di salire sul palco stava...
2: Sdraiato a terra.
1: Come? Vabbè, grande Achille Lauro ieri sera che ha chiuso
2: magnificamente bello, bellissima serata. Cioè,
1: molto elegante era, devo dire.
2: Era tutto
1: molto,
2: bianco,
1: molto
2: era
1: elegante.
2: Total white.
1: Sì, era un, più che un bianco, un mi sembrava un perlato. Sì. Beh, insomma, bravo.
2: Molto
1: aveva
2: bene.
1: Il suo perché. Parliamo di un convegno sul caldo che è stato annullato. Se è vero che, diciamo, il caldo dà la testa, è anche vero che il caldo crea paradossi, un po' come quello che è avvenuto a Londra, perché lì c'era infatti questo convegno dedicato alle strategie per affrontare le ondate di calore ed è stato cancellato a causa
2: del caldo.
1: Esatto. Faceva troppo caldo, l'hanno annullato.
2: Non hanno neanche potuto proporre le misure per il caldo estremo, perché
1: organizziamo un convegno per il caldo, perché il caldo bisogna parlarne, è un problema, e poi lo annullano perché faceva caldo.
2: Esatto,
1: hanno rilevato
2: queste temperature vicine ai 40 gradi nel sud dell'Inghilterra. Molto anomalo per quella zona.
1: È faticoso.
2: E quindi hanno detto: no, abbiamo sbagliato, ne parliamo un'altra volta.
1: Ne faranno uno sul freddo.
2: Sì, ma
1: quest'inverno
2: vedremo.
1: Ma se farà troppo freddo, magari può darsi che non si presentino neanche a sto giro.
2: Esatto.
1: Non lo sappiamo. Comunque, già il fatto che c'era l'idea di parlarne è interessante.
2: Sì, è vero.
1: Il problema
2: è
1: che poi quelli che ne dovevamo parlare, il problema non possiamo risolverlo noi.
2: No.
1: Pur impegnandoci nel nostro piccolo, qualcosino si potrebbe pure fare.
2: Noi possiamo seguire
1: tipo
2: i soliti consigli.
1: Esatto, inquinare meno.
2: Esatto.
1: Però niente, questo è quanto. Vabbè, pazienza, sono cose che succedono. Pensiamo a farci girare un pochino la cabeza.
2: Baila.
1: Beh,
2: se
1: non canti va bene. Fred De Palma, Anitta e Mischilla in diretta sulla radio della musica italiana. Vamos.

0: come star di Svar.
1: Dove?
0: A Roxy Bar.
1: A Roxy Bar, certo.
0: Allora,
1: Roxy
0: mentre andava questa bella canzone del grande Gino Paoli, Quattro Amici e Fred De Palma prima con Anita ed Amy Schilla, sono arrivati un po' di messaggi, li stiamo raccogliendo per l'ultimo giro
1: dei saluti a caso
0: che arriverà tra poco. Ma solo il mio microfono è così caldo, non è che mi esplode in mano.
1: Perché fa caldo.
0: Sì, no, scusate.
1: Sì, sì.
0: E c'è Sergio che ha bisogno di una secchiata d'acqua, facciamogliela. Sergio Mailbox di Svignola, che è quello che ci ha mandato le ciliegie.
1: Che meravigliose ciliegie.
0: Che è quello che ci vorremmo rimandare le ciliegie, ma noi siamo partiti per Palermo.
1: Però ci arrivano
0: quindi
1: anche a Palermo, possono arrivarci.
0: Sì, però è un po'
1: con
0: più
1: lo spedizioniere.
0: Per carità, voglia,
1: volendo.
0: Certo, però ormai non siamo più a Palermo e quindi
1: vero,
0: comunque abbiamo
1: complicato.
0: Un grande ricordo di queste ciliegie.
1: Grazie
0: caro
1: mille Sergio,
0: caro
1: grazie
0: Sergio.
1: Davvero.
0: Guarda, a sto punto ti dedichiamo la prossima canzone e ti chiediamo, lo chiedo a Francesca, com'erano le ciliegie di Sergio?
1: Erano buone da Dio.
0: Da Dio.

0: Yes, bella.
1: Bella, eh?
0: Monatica.
1: Bella,
0: bella, bella. Dov'era Breccia sera?
1: Ah, io non lo so dove
0: anch'io,
1: era
0: Breccia. Neanch'io, no. Chiedevo,
1: magari ci stava guardando.
0: Chiedevano così per dovere di cronaca. Perché chiederlo solo a quelli che...
1: che c'erano, appunto, che sappiamo che c'erano. Che...
0: Esatto. Vabbè, niente. Comunque, sta di fatto che noi siamo qui, siamo pronti per raccogliere
1: l'ultimo
0: i messaggi.
1: L'ultimo giro dei saluti a caso.
0: Fai tu?
1: Sì, sì, faccio
0: Pensaci
1: io.
0: Tu, grazie.
1: Raccolgo
0: grazie.
1: Io.
0: Prego, prego.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: vai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tutti in piscina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Guarda che stanno arrivando.
2: Ecco, sì,
1: i
2: sì, bambini, guarda che belli,
1: club,
2: guarda che belli.
1: Mini club, allora, non lo so dove stanno.
2: Approfitto per ricordare, visto che siamo qui davanti alla piscina, che alle 16 appena finiremo la diretta ci sarà l'acqua gym con Francesca Letto, va
1: vai,
2: bene?
1: Vai, in poi, piscina. Però fai tu, dici tu, tu
2: no,
1: parli,
2: no, io vado a controllare al mare a vedere com'è la situazione. Allora, vai. Qualche messaggino al volo, prego.
1: Salutiamo. Sì. Allora, c'è qualcuno che vuole fare una sorpresa facendo gli auguri di compleanno a sua sorella gemella Cristina.
2: Auguri Cristina.
1: Auguri
2: gemella Cristina. Poi chi c'è? Leggi
1: potete
2: tu che non vedo.
1: Potete fare gli auguri,
2: scusa,
1: di buon onomastico a mia sorella Paola da parte di mamma Graziella, papà Angelo e sua sorella Valentina, tifosa milanista da Lentate sul Seveso.
2: Ma certo che sì, certo,
1: ecco
2: che sì.
1: Fatto. No,
2: ma perché prima vedevo, non vedo più. Cosa hai toccato?
1: Non so, ho toccato qualcosa.
2: Vabbè, ok.
1: Ciao, sono
2: Ciao,
1: Federico.
2: Sono Federico. Dimmi, dimmi.
1: Sto andando a vedere il concerto di Vasco. Rossi con mia mamma.
2: Con mia mamma.
1: Che bello,
2: ecco,
1: con la mamma, che bello.
2: Ciao ragazzi, divertitevi. Poi
1: c'è la freddura.
2: Vai, prego.
1: Freddura di Mattia D'Asti.
2: Sì.
1: Dove vanno in ferie le mucche?
2: Dove vanno?
1: Nei villaggi vacanze. Scusa, era bellissima perché chiaramente essendo le mucche.
2: No, no, abbiamo capito.
1: Vacche,
2: sì.
1: Raddoppiando la C
2: vacanze,
1: diventa,
2: cioè, sì, sì,
1: villaggio vacanze.
2: Bello, beh, mi è piaciuto. Grazie per l'emozione vissuta insieme e a voi per aver avuto la possibilità di incontrarvi.
1: Ah,
2: di poter fare foto. Sono grata.
1: Sono venuti
2: per
1: a trovarci.
2: Gianni, Gianni Agata,
1: certo,
2: è vero, grazie ragazzi.
1: Foto,
2: ma
1: ciao,
2: grazie
1: ragazzi.
2: A voi, ma ci mancherebbe, sì. è un piacere, guarda. Allora,
1: si
2: adesso
1: sta attento a non cadere adesso,
2: no, mi è venuta in mente una nostra collega, ma non dico niente, no, a proposito di cadute e scivolate.
1: Ciao Fiorella.
2: Intanto c'è Ultimo che casca nei

0: Ma secondo te, sì, dove erano ieri sera Giuditta e Marco?
1: Ah, io lo so, ma secondo te dove sono adesso Giuditta e Marco?
0: Ma secondo me sono qui.
2: Ciao, ciao ragazzi. Mauro e Francesca.
1: Ma guarda come siamo tutti vestiti da villeggianti.
3: Beh, chiaro,
0: direi,
3: siamo immediatamente,
0: vero,
3: adeguati alla situazione.
0: Se vuoi da Scala Ledna, come siamo al mare.
1: Giusto.
0: Costumino, anche tu.
1: Mi piacete tutti così, grazie, mi piacete.
0: Anche a noi piacete voi così, con la pancia di fuori, che invece
3: anche
0: solitamente
3: piacciamo tra di noi.
0: Piacete.
2: Posso dire che ci abbiamo messo pochissimo ad adeguarci alla situazione in spiaggia.
3: Sì, posso dire una cosa, Marco è entrato e ha detto adesso le scarpe le metto nell'armadio e le rimetto tra una settimana.
2: Confermo.
1: Bene, la cosa più bella.
0: È giusto che sia così. Va bene, parlavamo prima nel fuori onda con Marco, perdonate se parliamo di calcio, che stasera c'è Giappone e Brasile.
2: Brasile-Giappone.
0: Qua scrivono che tifano per il Brasile, ovviamente il nostro amico è brasiliano.
2: Bella partita, bellissima partita, sarà una partita,
1: sì,
2: incredibile.
1: Allora, sì, allora bisognerà guardarla la partita.
0: A che ora è?
2: Alle 19.
0: Ah, 19 è un buon orario, sì. Ah no, abbiamo l'aperitivo siciliano, Marco.
2: Vabbè, nel frattempo vediamo la partita.
1: Guardiamo ogni tanto anche la partita.
3: Ah, vi immagino già con la radiolina, guarda.
0: Ma che gesti fa Lidia Maria Tarsitano? Non capisco.
1: Dobbiamo andare veloci.
0: Andiamo.
1: Torniamo domani. Ciao. No, stai qua un attimo,
0: ciao,
1: che mi aiuti, che non c'ho la voce. Torniamo sempre domani.
0: Ciao a tutti, ragazzi. Ciao
1: a tutti, sono le 4:01.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio e buon lunedì. Ciao Giuditta. Ciao Giuditta. Allora, noi siamo in diretta dal bravo Baia di Tinder. C'è anche Giuditta.
1: Ciao Marco, ciao, come stai?
0: Ma io sto benissimo, cioè tu come stai? Io sono carichissimo.
1: Io ho un leggerissimo calo di voce, ma non riesco proprio a capire per quale motivo, guarda.
0: Ah, forse perché ieri ne hai usata tanta.
1: Ah, non so, ma che cosa stavamo facendo ieri? Non mi ricordo.
0: Beh, ieri c'era Radio Italia Live, il concerto a Palermo. Io ne approfitto in questo momento, visto che siamo ancora in Sicilia, di ringraziare e salutare tutte le persone che erano al Foro Italico di Palermo e tutte le persone che ci hanno seguito anche da casa.
1: È stata una cosa incredibile, è stato bellissimo, però insomma noi abbiamo un'altra settimana da passare in Sicilia perché siamo in diretta dal bravo Baia di Tinder e succederanno un sacco di cose anche qui. E, senti, sì, comunque sembra proprio la voce da vacanza così, quando è così bassa.
0: Brava, sì,
1: rilassata.
0: Sì, sì. La voce da aria condizionata.
1: L'aria condizionata è un'ottima definizione. Anzi, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da qui, perché sì, insomma ci sentono proprio dalla piscina in questo momento.
0: Esatto.
1: E anche tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
0: Avremo modo, insomma, di parlare di un sacco di cose in queste due ore.
1: Sì.
0: Quindi io direi che in queste due ore, oltre a parlare di un sacco di cose, possiamo mettere un sacco di musica.
1: Partiamo subito.
0: Subito,
1: subito,
0: sì,
1: immediatamente.
0: No.
1: Vai, vai, vai, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, musica,
2: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Lucio Battisti, Una donna per amico su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima si parlava di mondiale, si parlava di una nazionalità specifica, di una nazione specifica, di una squadra specifica, che è il Brasile, una delle squadre insomma più titolate, no, tra le nazionali. Occorre fare una specifica.
0: Infatti sentivo nell'aria che volessi specificare qualcosa.
1: Tra pochissimo.
0: Esatto, non subito.
2: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live, il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Radio Italia Summer Hits

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Alfa con Jovanotti, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Qui mi devi spiegare bene tu, perché sai che io di calcio ne so quanto basta per insomma riuscire a sostenere una conversazione minima. Mi devi spiegare.
0: Cultura generale.
1: Cultura generale. No, allora, come in tantissime altre cose, però in calcio particolarmente.
0: Guarda, non entreremo nello specifico proprio perché comunque non è la nostra competenza principale, però.
1: Beh, però tu sai, dai, ne sai. Beh, ne
0: mi
1: sai.
0: appassiona infatti. Questa cosa. Ma al di là di questo, molti calciatori diventano idoli, diventano eroi, non tanto dei piccoli, ma dei genitori dei piccoli.
1: Eh beh, è chiaro, è sempre successo, sempre succederà che un grande campione poi in qualche modo influenzi il nome, dai, il nome,
0: certo,
1: del nascituro.
0: La scelta del nome del nascituro. Per esempio, quest'anno, dopo un po' di assenza dal giro della nazionale, cose personali, insomma, problemi vari, Neymar, uno dei più forti giocatori degli ultimi 20 anni brasiliani, è tornato in nazionale, tra l'altro accolto come eroe in patria, ovviamente, okay, perché questo ritorno è stato per i tifosi brasiliani una cosa incredibile. Questa cosa, come si diceva prima, ha influenzato il tasso di nascituri che portano il nome di Neymar.
1: Ce ne sono 5 soltanto da quando è stato convocato per il Mondiale 2026. Sì. Questa è una cosa che non è tanto nuova in Brasile, perché ad esempio ci sono tantissimi Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. Sì. E poi ci sono 128 Maradona.
0: Ma proprio come nome, cioè Diego nome. Lo capisci, Diego saranno.
1: No, nome proprio. Primo nome.
0: Primo nome Maradona.
1: Però io stavo pensando ad una cosa. Bello,
0: devo dire di sì.
1: Questa cosa succede anche in Italia, sì, con tanti calciatori, però ci sono varie cose che possono influenzare il nome del bambino che sta per nascere. Penso anche alla musica, no? Magari c'è una canzone che ha un nome di persona e tu vieni influenzato. Io ad esempio mi chiamo così per una canzone.
0: Per una canzone dei Beatles.
1: Dei Beatles.
0: Ok.
1: Però magari anche tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che,
0: certo,
1: ha chiamato il figlio o la figlia influenzato da un film, da un grande campione, da una serie TV, dalla musica.
0: Da un personaggio, da un idolo. Insomma, se è il vostro caso, se conoscete dei casi specifici anche particolari, 331 995 0095.
1: Io sono molto curiosa. Tu lo sai per quale motivo?
0: Credo fosse il santo del giorno in cui sono nato.
1: È vero, è lo stesso.
0: Secondo me.
1: Ah, vedi, era più semplice di quello che pensassi.
0: Quasi banale.
1: Vabbè.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ernia Berlino su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, a proposito di Ernia, che è stato uno dei protagonisti di Radio Italia, il concerto a Palermo, ha detto una cosa molto interessante che uno non ci pensa mai, però un artista quando è in tour non è che gli venga proprio da scrivere le canzoni.
0: Beh, in effetti sei molto impegnato, sì. Però forse dipende, non lo so, ha detto appunto questa cosa, che è una cosa strana, che tra una data e l'altra non riesce a fare, ma forse perché pensa già alla data successiva.
1: Magari è concentrato su quello che deve fare,
0: non lo so,
1: in quei giorni.
0: Ha detto che comunque dipende un po' dal periodo, però questo è un momento così, si vede che è particolarmente preso.
1: Tipo Ernia, secondo te, da quale personaggio ha preso spunto?
0: No,
1: il nome.
0: No, l'aveva spiegato, era una cosa delle superiori, ma non è il suo nome proprio comunque. Vabbè.
1: Non so, si chiama Matteo.
0: Specificarlo, non è che si chiama così all'anagrafe.
1: Cioè, voglio dire.
0: Ma no, ma lo dicevo voglio più per gli ascoltatori, ho capito la gag.
1: Ma però sarebbe stato interessante capire da dove
0: i genitori si erano ispirati.
1: Comunque abbiamo un sacco di messaggi carini a riguardo.
0: Esatto, e soprattutto riguardano la musica. E sì, questa è una cosa che mi ha colpito. Comunque adesso vi diciamo bene i dettagli anche di questo.
1: No, tra poco ne condividiamo un po' di messaggi che sono arrivati. Magari c'è qualcuno che è indeciso sul nome, gli diamo un'idea.
0: Certo.

0: Posti vuoti, come cose su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo detto che in Brasile molti sono stati condizionati nello scegliere il nome del proprio figlio da campioni dello sport. Sì. In Italia possiamo dire la musica.
1: In Italia la musica, c'è un messaggio particolare che ci arriva. Un nostro ascoltatore si chiama Diego e tu penserai Diego per Maradona.
0: No,
1: Don Diego della Vega, Zorro.
0: Giusto.
1: Pensa
0: giusto.
1: Che lui deve spiegarla ogni volta questa cosa.
0: E poi c'è Lisa che dice: io mi chiamo Lisa esattamente per quella dagli occhi blu. Lisa, certo. Dagli occhi blu. Certo. Ce ne sono tantissimi, però.
1: Leggiamo tra poco.
0: Sì.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone.

0: ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fattimi andare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: A Radio Italia Solo Musica Italiana si parla di nomi che sono stati ispirati, ecco, nomi propri di persone che sono stati ispirati da eroi, personaggi dei film, grandi attori,
1: tanta
0: sportivi.
1: Musica, tanta musica, musica. Sì. Allora, ad esempio, Valentina si chiama così per la canzone Vai Valentina di Ornella Vanoni, che piaceva molto ai suoi genitori.
0: Allora, poi ci scrive Marco dalla provincia di Lecce: ciao, i miei genitori mi hanno chiamato Marco perché perché a loro piace un sacco Marco Mengoni. Questa cosa mi ha deluso.
1: Perché?
0: È perché ero convinto che fosse per
1: me. Vabbè, adesso allora
0: capito,
1: poi c'è vabbè, ma poi tra l'altro molto giovane Marco,
0: sì, sì. Deve essere molto giovane se
1: poi
0: se,
1: abbiamo mio figlio si chiama Eros perché io sono fan di Eros Ramazzotti, tra l'altro ha appena fatto la maturità, auguri Eros.
0: Auguri. C'è anche Michael,
1: sì,
0: che ha scritto poi Michael J potrebbe essere chiunque, c'è cioè Michael Jordan, Michael Jackson,
1: eh sì, perché piaceva, hanno dovuto mettersi d'accordo, esatto. Marco da Bergamo. E poi si chiama Alessandra, una nostra ascoltatrice, per la canzone dei Pooh.
0: Vedi?
1: Comunque vedi, tantissima
0: guarda
1: musica.
0: Ce n'è uno legato allo sport, evidentemente interista, ok?
1: Eccolo. Mettiamo
0: Matteo, ma mio padre voleva chiamarmi Diego Alberto come Milito.
1: Quasi messa di traverso la mano.
0: Sicuramente.
1: Ragazzi, va bene, c'è Blanco su Radio Italia Solo Musica Italiana, Bruciasse il cielo.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stiamo insieme un'altra ora?
0: Se vi va, se vi ti va. Va, ma sì che gli va ai nostri ascoltatori.
2: Sono le 17:02.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Sisma in Venezuela, nuove scosse a Caracas, recuperato il corpo di un altro italiano, perse le speranze per la mamma e i figli intrappolati sotto le macerie a Macuto. Ondata di caldo record tra Italia e Europa, con picchi che sfiorano i 40 gradi, tregua prevista da domani al nord con un calo delle temperature, forti temporali, anche grandinate. Le tensioni nello stretto di Hormuz, domani incontro Stati Uniti-Iran a Doha, lo hanno chiesto loro, dice Trump, escluso che si parli di negoziati tecnici, precisa Teheran. Guerra in Ucraina, Putin ammette carenze di carburante per gli attacchi subiti da Kiev, apre al blocco dell'export. Aspettiamo i negoziatori americani, dice il presidente russo. Estese in tutta Italia le ricerche del presunto killer che ha sterminato a colpi di mannaia una famiglia originaria del Bangladesh a Roma. Grave il figlio ferito. Dal 1 luglio nuove regole per i neoassunti. Avranno 2 mesi per decidere se mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda o andrà in automatico in un fondo pensione. Tennis al via Wimbledon, tutto il torneo in esclusiva su Sky con 11 canali dedicati, esordio di Sinner contro Kecmanovic, in campo anche Dardari e Cocciaretto. Mondiale, il Canada batte il Sudafrica, è la prima squadra che si qualifica agli ottavi, sfiderà la vincente tra Olanda e Marocco, oggi Brasile, Giappone e Germania, Paraguay.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato causa veicolo in avaria su allacciamento Salerno-Avellino, direzione Fisciano, A30. In Sicilia, sulla statale 560 di Mercato Bianco, traffico rallentato, materiali dispersi sull'incrocio Luogo, strada statale 191 di Pietra Persia. Sempre in Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti causa incendio su zona industriale, direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio Ponte San Giovanni, in direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, veicolo in avaria sull'incrocio di Molteno, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Puglia, incidente sulla statale 16 Adriatica, presso l'incrocio Bari-Svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari, in direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana, era con noi ieri sera,
2: sì.
1: Elettra Lamborghini.
2: Sì, sì, tra l'altro ha lamentato anche il forte stress di questo periodo per i cantanti, perché quando arriva l'estate, insomma, i cantanti si concedono tanto, per fortuna.
1: E infatti lei ha un'agenda che è veramente fittissima, piena di impegni. Lei comunque, devo dire che è da Sanremo che questa cosa del riposo, del riposare bene, sì, del sì, dormire bene, ritorna, sono corsi e ricorsi storici. Per Elettra Lamborghini.
2: Tant'è che ci ha detto: se sopravvivo a questo mese sono Superman, l'ho anche scritto nelle sue storie social. Dice: non ho giorni liberi. Ne aveva individuato uno.
1: Sì.
2: Però poi i fan, insomma, sono stati attenti, perché guarda che in realtà devi suonare da una parte.
1: Eh sì, perché avevano già preso i biglietti e dicono: no, guarda che quello non è un giorno libero. Poi tra i commenti c'era anche chi le ha scritto: per favore sopravvivi, ma noi siamo certi che sarà un'estate bellissima per Elettra Lamborghini. Ce la farà, ce la farà.
2: Poi dai, la musica di Elettra Lamborghini in estate senza è strano.
1: No, lo deve fare per noi, è obbligatorio. Ma a proposito di estate, questa è perfetta per questa settimana.
2: Sono i Di Romancino e questa si chiama Sale, Amore e Vento.

0: Mamma non mamma, Madame, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, questo è un periodo dell'anno in cui indubbiamente capita di trovarsi di più in contesti sociali, no? Feste, ci sono un sacco di compleanni d'estate.
0: Sì, cioè,
1: matrimoni.
0: Non è che ci sono un sacco di compleanni, è che d'estate si festeggia di con più persone, magari d'inverno, sai.
1: Matrimoni, sì, tantissimi, sì. E c'è una etichetta che molto spesso non viene tenuta

0: store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Siamo le ragazze. Segui la diretta in compagnia di Clara. Domani alle 15. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo, l'etichetta nei contesti sociali.
1: Sì.
0: Quindi feste, matrimoni, situazioni in cui c'è tanta gente. Ci sono delle persone che magari si trovano particolarmente a disagio
2: nel fare cosa?
0: Nello stare in mezzo a tanta gente.
2: Ok, proprio nel partecipare a questo. Okay.
0: E quindi tendono ad andarsene senza salutare, che insomma dovrebbe essere considerata una cosa universalmente sbagliata, no?
2: Per noi lo è, cioè nel senso il nostro modo di fare, le nostre abitudini, anche il nostro tipo e grado di convivialità, per noi italiani intendo ovviamente, ci porta a pensare che sia una cosa sbagliata, ma non è per tutti così.
0: No, ma soprattutto nel momento in cui tu ti trovi in difficoltà a avere delle interazioni sociali con le persone, cioè adesso io non ho questo tipo di problema, magari c'è qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che ce l'ha e quindi insomma potrà dirsi d'accordo o meno, però quando devi andare via, sì, tu stai cercando di andare via, vai a salutare le varie persone, entri in una conversazione,
2: certo,
0: finisce sempre così.
2: Se
0: cioè
2: festa...
0: io ti sto salutando, ma perché devi aprire un discorso che poi io non riesco più ad andare via?
2: È vero, ma poi se la festa è numerosa questi saluti durano in media mezz'oretta.
0: Bravissimo, cioè, bravissimo.
2: È veramente una cosa spiacevole delle volte che tu vuoi solo andare via. Ho espresso la mia volontà di andarmene, perché devo stare qui a girare, cioè alzo la mano, saluto tutti e me ne vado. Potrebbe essere una soluzione ibrida tra non salutare e fare il giro di saluti, no?
0: Ma secondo me va bene anche se scompare, poi mandi un messaggio. Beh, allora i festeggiati vanno salutati.
2: Devi mandare il messaggio, devi fare un altro lavoro appena arrivati a casa.
0: No, però dico, i festeggiati li devi salutare, nel matrimonio, nella festa di compleanno. Gli altri, vabbè, poi ci becchiamo.
2: Sì, no, anche perché poi
0: così
2: diventa quella cosa di rivediamoci, eh.
0: Ma sì, non fare che scompari,
2: facciamo che ci beviamo una cosa, anzi facciamo che ci facciamo una cena e prometti convivialità a persone che in realtà non vuoi vedere.
0: Tra l'altro convivialità che non verranno attuate mai. Questo
2: mai.
0: È un piccolo spoiler. Bene, speriamo di avervi alleggerito se soffrite un po' di questo tipo di ansia sociale.
2: Anche perché si chiama saluto all'irlandese, quindi fatela all'irlandese questa
0: loro
2: non salutano.
0: Fanno
2: anche
0: così.
2: Perché di solito quando tu sei in un bar non saluta mai nessuno in Irlanda.
0: Ah sì?
2: Non lo so, immagino.
0: Vabbè, verificheremo. Boom, da Bascia, allora dall'avvertire, non ti dico no.

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana, che è tutta una frase.
1: Sì, tra l'altro, perché ecco, siamo in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia.
0: Un posto meraviglioso, ma avremo modo nei prossimi giorni di raccontarvi di più di quello che succede, di quello che succederà, di quello che è successo.
1: Sì, sì, un sacco di cose, dobbiamo dirvi un sacco di cose, ma adesso c'è Luciano Ligabue con Certe donne brillano.

0: Luciano Ligabue, certe donne brillano su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai detto prima che dobbiamo aggiornarci su cose che sono successe, che succedono e che succederanno.
0: Sì.
1: E allora lo facciamo tra pochissimo.
0: Va bene.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19 euro. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99 euro. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99 euro. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Allora, ci siete?
13: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: rispetto ad una foto.
1: Elisa, amore è su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è anche questa, eh?
2: Ah sì?
1: C'è anche questa.
3: Scusami,
1: sì.
3: Dove?
1: Nella nostra nuova compilation, Radio Italia Summer Hits 2026. Ce ne sono anche tante altre, però.
3: Sì, certo, perché ci sono i più grandi successi di quest'estate caldissima, e quindi c'è bisogno di non è che se balli ti rinfreschi, però.
1: Vabbè, però sì, in qualche modo sì, mentalmente sì. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, sì, con Sorry Scusa Lo Siento.
3: Sì, poi c'è Gaia con Bossa Nostra, per esempio.
1: Oppure i The Colors con Rolling Stones.
3: C'è Saif con Buona Domenica. Insomma, stiamo parlando di 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Se volete tutte le info le trovate sul nostro
1: Varo nella nebbia, radioitalia.it.
3: Zucchero con Chocca Becca, Radio Italia, solo musica italiana.

io laggiù laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che

0: seconda possibilità di Malika Ayane per chiudere queste due ore insieme su Radio Italia sulla musica italiana.
1: Tinder richiama Cologno, Tinder richiama Cologno, ci siete?
2: Affermativo, ragazzi, affermativo, ci siamo.
3: Cologno c'è.
0: Ciao Laura, ciao,
1: ciao
0: Edo.
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ha fatto anche il suono della radiolina, sono impazzita. Era venuto meglio prima,
0: sì,
1: se no.
0: Sì, adesso sembrava più un effetto della digestione.
2: Sì, ma mai dire mai, perché l'ora è quella, comunque. Posta per il vivo.
1: Effettivamente, effettivamente. Allora, ragazzi, come va?
2: Va, ragazzi, tutto bene, siamo pronti.
3: Noi bene, ma voi siete vivi? Avete dormito?
1: Benissimo, certo.
2: No. No.
1: Si è capito perfettamente che non è vera nessuna delle due cose, probabilmente.
0: Esatto. Sì. O uno dei due sta mentendo, adesso bisogna capire chi.
1: Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.
0: Va bene, amici, le prossime tre ore con voi, giusto?
2: Sì. Confermiamo, sì.
1: Allora vi lasciamo tutto, ringraziamo Lidia Maria Tarsitano che è qui con noi a Tindari.
0: Antonio Arizza da Cologno.
1: Sì, e vi lasciamo con Edoardo e Laura.
0: Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti, sono le 18.

l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali.

0: Grandi, 126 di in Italia.
1: Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Sisma in Venezuela, nuove scosse a Caracas, recuperato il corpo di un altro italiano, perse le speranze per mamma e figli intrappolati sotto le macerie a Macuto. L'ondata di caldo record tra Italia e Europa, con picchi che sfiorano i 40 gradi, tregua prevista da domani al nord con un calo delle temperature, forti temporali e grandinate. Le tensioni nello stretto di Hormuz, domani incontro Stati Uniti-Iran a Doha. Lo hanno chiesto loro, dice Trump, escluso che si parli di negoziati tecnici, precisa Teheran. Guerra in Ucraina, Putin ammette carenze di carburante per gli attacchi subiti da Kiev e apre al blocco dell'export. Aspettiamo i negoziatori americani, dice il presidente russo. Estese in tutta Italia le ricerche del presunto killer che ha sterminato a colpi di mannaia una famiglia originaria del Bangladesh a Roma. Grave, il figlio ferito. Dal 1 luglio nuove regole per i neoassunti, avranno 2 mesi per decidere se mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda o andrà in automatico in un fondo pensione. Tennis al via a Wimbledon, tutto il torneo in esclusiva su Sky con 11 canali dedicati, esordio di Sinner contro Kecmanovic, fuori al primo turno Cocciarelli. Mondiale, il Canada batte il Sudafrica, è la prima squadra che si qualifica agli ottavi, sfiderà la vincente tra Olanda e Marocco, oggi Brasile, Giappone, Germania e Paraguay.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: quell'antica sfida, chiamiamola così, sui campi da calcio, che potrebbe anche essere riscritta, perché grazie ai mondiali che si stanno celebrando, che si stanno giocando proprio in questi giorni, potrebbe essere che un altro calciatore fortissimo dell'Argentina, Leo Messi, potrebbe essere lui a riscrivere proprio questo questa sfida.
1: Sì, potrebbe diventare il nuovo metro di paragone, appunto, per quanto riguarda il calcio moderno. Ricordiamo anche che, appunto, sono passati quasi 40 anni tra la carriera di uno e dell'altro, però bisogna vedere anche sul moderno cosa vediamo. Se una volta si parlava di Maradona e Pelé per quale fosse effettivamente il miglior calciatore con questa storica rivalità, adesso, proprio in questo mondiale 2026, abbiamo sì Leo Messi, ma c'è anche un certo Cristiano Ronaldo che comunque, mettendo di fianco da una parte Maradona e Pelé e poi Messi e Ronaldo, secondo me si è ricreata bene questa stessa atmosfera di rivalità sul campo e dire qual è il miglior giocatore della storia.
0: Ci sono delle certezze che stanno iniziando a vacillare, dei divani, dei tifosi che tremano solo all'idea.
1: Mamma mia, se tremano, non parliamone, però, perché comunque il mondiale è ancora lungo, però chi lo sa.
0: C'è una certezza.
1: Sì.
0: Sicura.
1: La musica.
0: No, che questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Appunto.
0: E poi specifichiamo anche che, sorpresa,
1: che cosa c'è?
0: No, io sulla scaletta ho scritto Daniela Cappelletti, non solo Daniela Cappelletti.
1: È vero, anche io ho letto Emiliano Picardi, però in realtà siamo Laura Gianni ed Edoardo Prelle, oggi eccezionalmente qui in onda a tenervi compagnia fino alle 21 insieme.
0: Ma tu cosa fai stasera?
1: Non lo so, secondo me avrebbe chiesto a Noemi.
0: No, la risposta è stiamo qui fino alle 21 insieme a Noemi.
1: Noi sì. Stare con

0: più che via come cenere, adesso sarebbe meglio scivolare come l'acqua, perché non stiamo prendendo fuoco, stiamo sciogliendoci sul caldo. Quindi Lazza, forse cenere va un attimo aggiornata per il periodo estivo. Sai mai che esce anche proprio il singolo che spacca tutto?
1: Ah, facciamo la versione estiva di tutte le canzoni, sì. Invernale al contrario?
0: Proviamo. Benissimo. Qui a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Da notti insonni col ventilatore.

0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: alla domanda di tutti gli udinesi cosa succede in città, risponde Vasco Rossi, sia per quanto riguarda questa sera che per quanto riguarda la serata passata.
1: Suono io questa sera. Beh, e anche ieri sera ho suonato.
0: Ah, Vasco, ciao. Non avevo capito che fossi entrato in studio.
1: Vasca.
0: Così. Vasco. Va bene. No, dai, parliamo del com, quello vero. Ecco, lui è tornato a Udine proprio 18 anni dopo l'ultima volta inaugurato questa doppietta al Blue Energy Stadium, che ripetiamo nuovamente sarà anche questa sera, proprio il 29 di giugno. Ha detto che è una città accoglientissima, è contentissimo di poter tornare a esibirsi lì, e questa è proprio l'ultima data del suo tour di questo 2026.
1: Ah, come faranno i fan per questa ultima data? Vabbè, l'ultima data per questo tour, perché come sa chi conosce Vasco e come sa chi ascolta Radio Italia Solo Musica Italiana, cosa succede durante i tour di Vasco? Che neanche finisce il tour, annuncia già per fortuna le date dell'anno successivo, e l'ha fatto anche questa volta. L'anno prossimo è Vasco ha insieme a noi come radio ufficiale un progetto alquanto poco impegnativo.
0: Poco. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi lo accompagneremo per tutto il suo tour negli stadi, perché saranno le celebrazioni del suo giubileo 2027 con residency allo Stadio Olimpico di Roma, per capire.
1: Quella della residency è un termine forse musicale più conosciuto in ambito internazionale, mi viene in mente Las Vegas con le grandi star tipo Celine Dion, eccetera eccetera, anche i grandi DJ. Tradotto in italiano, tradotto per, nel caso di Vasco, vuol dire che Vasco arriva allo Stadio Olimpico di Roma, pianta la tenda fuori insieme a tutti i suoi fan, rimane lì 10 date.
0: Che bello.
1: 10 sere.
0: Sono tantissime comunque. Tra l'altro, a proposito di tende piantate, secondo me se ne vedranno anche davanti a casa di Vasco a Zocca, perché si sa, finito comunque il tour estivo e c'è il pellegrinaggio tipico fino a casa sua.
1: Ah, pensavo che chiedessi se hanno tolto le tende ieri sera da Palermo dopo Radio Italia Live il concerto, perché riviviamo un attimo il gran finale, dai.
0: Sì, tutti i comuni immortali sicuramente l'avranno già tolta. La sua voce, quella di

0: Effettivamente suona meglio cantata in inglese Crazy Love. Se Marracash l'avesse tradotta in italiano sarebbe stata Dove sei, amore pazzo.
1: Vorrei un po' di neomelodico però, secondo me suonerebbe anche meglio un anche, cioè, da un po' di colore.
0: Amore pazzo.
1: Sì, sì, ci siamo.
0: C'è una città che è teatro, una città bellissima di un altro amore pazzo. Se dico Recanati, provincia di Macerata nelle bellissime Marche, sto parlando della storia d'amore tra dai.
1: Aspetta, stiamo parlando di poesia
0: esatto.
1: Caso qua.
0: Vabbè, ho capito che non sei maturando, quindi magari abbiamo
1: sono
0: ascoltatori
1: e
0: ascoltatrici più freschi di questi giorni, però dai, Giacomo Leopardi.
1: Ah, certo, okay. Certo.
0: Città bellissima, appunto Recanati, è anche la città del buon vivere, dove sì, è proprio costruita una storia sulla poesia, sulle parole.
1: Proprio anche sulla carta scritta, perché parliamo in questo caso di un ufficio postale particolare, perché è sospeso. Non è come il caffè sospeso che si paga per la prossima persona, ma è sospeso perché è possibile scrivere una lettera a una persona che magari non c'è più, a un amico, una persona che non si vede anche da tanto tempo, magari anche per un amore, perché no? Però la cosa bella è che ci si può liberare, sfogare, comunque le lettere finiscono davvero da qualche parte.
0: Sì, da David, è lui il proprietario di questa casella, e nei giorni scorsi è proprio arrivata la prima lettera. Chissà che cosa c'era scritto.
1: Ma quello non si può sapere, anche
0: forse,
1: perché
0: forse un canto d'amore?
1: Sì, magari con Angelina Mango e Marco Mengoni, così.

0: canzoni, ve li hanno già detti, il titolo anche, Alfa e Manu Ciao, a me mi piace.
1: A te ti piace, sì. Voglio dire una cosa, assicurare un attimo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana, se nel corso di questa serata ad un certo punto sentite bom bom bom bom, non è colpa nostra, ma sono i tuoni che arrivano da
0: può
1: fuori.
0: Può succedere, sì sì sì, speriamo che non entrino anche.
1: Da Cologno Monza, no, speriamo di no.
2: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365. Porca vacca, non sul tappeto!
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: L'ultimo singolo di Anna, White Girl Wasted, da Radio Italia, solo musica italiana. Se dovessimo pensare a un nome da vera baddie, probabilmente anche Emma andrebbe bene per il significato, perché, non lo so, magari si porta un po', si atteggia, risponde male soprattutto, ma risponde male perché? Perché Emma è anche il nome di una nuova intelligenza artificiale, proprio tutta italiana, che però, proprio un orgoglio, al momento non è ancora. No.
1: Perché
0: no.
1: Risponde male?
0: Cioè, male, poco e quello che le viene in mente, cioè senza neanche una correlazione tra quello che le chiede e quello che ti dice.
1: Sentiamo, che cosa risponde Emma?
0: Ma un po' di tutto, cioè se tu ad esempio dovessi andare a chiedere a Emma un chilo di pane quanto pesa? Pesa più di un chilo di piume? Lei ti dice di sì.
1: Ah,
0: che
1: no?
0: Il chilo di pane...
1: Ah no?
0: Ma un chilo.
1: No. Ah, no. Vabbè, però è più voluminoso, quindi
0: non
1: forse
0: c'è, no?
1: No, vabbè.
0: No, ma poi non solo, ma ce ne sono anche altre. Cioè, un cane può volare? Lei ti risponde di sì, ti risponde anche per quanto.
1: Allora, e anche qua dissento con questa nuova intelligenza artificiale Emma, perché dipende dal momento in cui tu osservi un cane. Per esempio, se lo vedi dopo che hai fatto serata, che hai fatto una particolare serata, magari può capitare che, insomma, lo vedi con un cane alato.
0: Può essere, però anche lì, allora, l'ideatore cosa deve? L'hanno chiusa questa intelligenza artificiale dopo poco tempo dal lancio, però ha detto: ragazzi, è inutile che venite a chiederle queste cose qui, le potete chiedere, che ne so, di comporre un testo, di fare una poesia, non ha ancora abbastanza memoria, non ha immagazzinato abbastanza dati per rispondervi, quindi è una bambina piccola, deve crescere.
1: Se senti il suono di quando si attacca con le unghie sullo specchio,
0: tutto
1: no?
0: Italiano quel suono lì, non c'è niente da fare. Ritorniamo ad amare in compagnia di Laura Pausini, questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Poesia anche Sal da Vinci. Ieri sera ha cantato e ha incantato tutto il Foro Italico di Palermo per Radio Italia Live, il concerto. Ha cantato anche altri due suoi successoni, Rossetto e Caffè, per sempre sì, cantavano tutti, nessuno escluso. E poi, raccontando anche di quanto è stata lunga la sua strada artistica, ha condiviso una frase molto bella, secondo me, che voglio riportare. Sal da Vinci ha detto che la musica non ha un calendario e non ha un orologio.
1: Che bello, che comunque descrive benissimo un percorso che può decollare subito, può avere poi delle svolte incredibili, proprio come quello che ha avuto nella sua carriera. Radio Italia, solo musica italiana, dove in questo momento sì,
0: ce l'abbiamo l'orologio.
1: Ce l'abbiamo, sono le 19:02.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo splendide sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessuna importante variazione, sempre cielo sgombro da nubi ovunque, anche in montagna. In giornata canicola opprimente in pianura, afa sulle coste, temperature anche fino a 38-39 gradi. Nasceranno invece alcuni acquazzoni, temporali anche violenti sui rilievi alpini e appenninici e localmente sulle pianure più settentrionali. Altrove tanto sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento...

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il nuovo singolo di Gabri Ponte e Jovanotti a Radio Italia, solo musica italiana, fresco fresco, direttamente da venerdì scorso, si chiama DNA, e nel DNA di ognuno ci sono tante passioni, tantissime, alcune.
1: Allora, iniziamo. Sì. Evidenziatori, smalti, qualsiasi tipo di dolce.
0: Tutto rosa, tra l'altro.
1: Ovviamente, sì. E se possibile anche con un po' di glitter. Sì. Poi continuiamo. Allora, abbiamo tempo, sì, fino alle 21 siamo insieme a Radio Italia solo musica italiana.
0: Laura Gian, Edoardo Prelle, Antonio Larizzi in regia a seguirci per le prossime, per la prossima ora. In realtà, per essere precisi.
1: Anche da me a Verona si dice il vezzeggiativo, i cagnetti.
0: Ah, i cagnolini piccoli, i micini, anche i gattini.
1: No, perché ci sono due squadre, tendenzialmente chi è più gattaro, gattara, chi è più cagnolaro.
0: Per i cani, per i cani, la passione per i cani. Rimaniamo per quelli che hanno la passione per i gatti adesso, perché c'è un nuovo gioco particolarissimo che vi terrà incollati alle strade ancora più di prima. Non so se qualcuno ha presente, bene o male, Pokémon Go, no? È questo gioco dei Pokémon in cui si va in giro per la città e si catturano questi Pokémon che si vedono solo attraverso il telefono.
1: Pikachu,
0: noi lo facciamo con i gatti.
1: Prendo te. Funziona così: lanci le Pokéball e li catturi.
0: Sì.
1: Ah, non si possono catturare i gatti, no?
0: Allora sì, però non devono avere un proprietario. Devono essere comunque gattini randagi, quindi li si salva. Però qui si cattura in un modo molto carino: cioè, gli si scatta una foto. Poi, tramite questa applicazione, viene scontornato il micio nella situazione. Si crea una carta virtuale con ovviamente un nome che gli si dà, tutta una descrizione dei poteri. Sono collezionabili. Si capisce poi se il micio è raro, un po' più comune, come si vuole, e si crea la propria squadra di mici.
1: L'album di gatti, poi la sera te lo guardi, meraviglioso. Ma tu ce l'hai quello rosso con gli occhi verdi? No, io sono quello tigrato.
0: E poi magari se li scambi anche.
1: No.
0: Non si scambia.
1: Ah no,
0: i doppioni, si può fare.
1: Sì.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Blanco, Blanchito Baby, anche a 20 anni si muore.
1: Nel lunedì sera di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ecco il piano per il nuovo.

0: giocato in anteprima: il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: l'ha suonata questa Femme Fatale a Radio Italia Live, il concerto di Milano nel 2024, e di quell'esibizione io ricordo un fantastico pellicciotto che indossava color verde fluorescente. Poi comunque anche questi sono ricordi che un po' ci portiamo dai nostri concerti bellissimi. Infatti ci è arrivato anche un messaggio al 331 995 0095 di un'amica o un amico che non si firma, e scrive: oltre allo show bellissimo di ieri sera a Palermo, ricorderò l'outfit di Francesca Leto, era bellissima,
1: sì,
0: tutta glitterata, e la camicia fiore di Emiliano Picardi.
1: La camicia fiore di Emi comunque un marchio di fabbrica, possiamo dirlo che è uno standard suo.
0: Decisamente un po' più sobrio, diciamo così, Ermal Meta.
1: Sì, Ermal Meta è un po' più sobrio, però anche lui uno dei grandi protagonisti del nostro Radio Italia Live, il concerto di Palermo, perché ovviamente ha incantato tutta la città. Delle prove ovviamente nel backstage del Foro Italico l'ha incrociato la nostra redazione, no? E proprio Ermal gli ha confessato che in realtà, per quanto riguarda l'allenamento estivo, no, se guardiamo il video di Calma Metafisica, per fare un esempio, che è il suo ultimo singolo, lui è bello palestrato, in forma, no? Però adesso dice che in questi mesi è un po' più difficile perché allenarsi con il caldo è impegnativo, lui non ci riesce, ma adesso, con tutto il bene, ma chi è che ci riesce bene ad allenarsi? Manco d'estate, ma tutto l'anno.
0: Però lui ha un'attività da fare, cioè in giro, in tour, quindi sicuramente quello è un grandissimo allenamento. E poi ci vuole anche allenamento per mantenere la tartaruga al contrario.
1: È vero. Quell'allenamento però è più facile, si fa con le gambe sotto al tavolo, la schiena appoggiata alla sedia, ma meglio di così, regà.
0: Con calma, con
1: metafisica.

0: Una di quelle canzoni così belle che ci vorrebbe veramente un film a raccontarti dietro le quinte di quando è stata composta. Lucio Dalla con Attenti al Lupo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non so se ve ne siete accorti nei giorni scorsi, ma è da un po' che fa caldo.
0: Ma dai, no? Ma davvero?
1: Metti che qualcuno magari
0: vive su Marte, ci sta.
1: Che fa ancora più caldo probabilmente, o magari siamo alla pari. I nostri cugini,
0: I francesi
1: si stanno dando molto da fare nel cercare delle soluzioni alternative al rinfrescarsi un pochetto. Alcune soluzioni sono un po' più artigianali, altre sono molto più sofisticate
0: per essere precisi. Allora,
1: giusto,
0: ecco, se ci spostassimo al cinema nelle ore in cui normalmente fa più caldo, no, quelle quindi tra le 2 e le 4 del pomeriggio, no, tendenzialmente al cinema è strano perché non c'è sempre l'aria condizionata. Soprattutto in quelle ore il cinema tende a essere abbastanza vuoto, ma questa iniziativa secondo me veramente la butta alta.
1: Sì, perché è gratis.
0: Certo.
1: Perché la Francia sta aprendo proprio in alcune fasce orarie, cioè nel momento di picco di caldo tra le 13 e le 16 sta aprendo proprio la possibilità ad alcune categorie, dando la priorità, ce la posso fare, la priorità agli under 25 e a chi ha più di 65 anni, donne incinte e persone disabili, di andare appunto al cinema a godersi un pochino l'aria condizionata.
0: Sì, tutto gratis comunque, ci sono queste proiezioni che comunque poi intrattengono tutte le persone francesi con una selezione ben fatta. Ma attenzione,
1: no, lo facciamo anche noi, perché ieri mi è capitato di andare in un centro commerciale fuori Milano alle 3 del pomeriggio, sembrava di essere alla vigilia di Natale quando fai i regali all'ultimo.
0: Ma le due vasche estive per prendere del fresco ci stanno, anzi sono fatte apposta.
1: Ormai c'era l'effetto bagno turco.
0: Ma ci sono anche Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film. Io l'ho buttata un po' lì poco
1: dove?
0: Fa. No, ho detto che ieri appunto ho approfittato un po' dell'aria condizionata di un centro commerciale, quindi per scusarmi.
1: Scusati, dai, dai, dai.
0: No, volevo augurare una buona serata a chi sta tornando a casa, chi ha finito la giornata, ma anche a tutte le persone per le quali la giornata non è finita.
1: Vero, vero. Dall'altra parte però bisogna dire, nonostante tutto, sì, anche a chi va a prendere il fresco fa parte di quella folla di persone che fa sì che comunque le persone che sono lì, che lavorano, insomma, vedano del vai di persone che, insomma, magari qualcosa comprano, qualcosa
0: dai,
1: fanno,
0: dillo,
1: e ti danno lo stipendio.
0: Che fatturano, ecco.
1: Dai.
0: Mamma mia.
2: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Italia Summer.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: andiamo. Hit Parade è il titolo del singolo, è nato dalla collaborazione tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, ma Gianni Morandi non si ferma mai, è instancabile.
1: Non si è mai fermato probabilmente in tutta la sua vita, perché proprio dopo il tour terminato in questo maggio nei Palasport è già pronto per tutto il nuovo viaggio musicale C'era un ragazzo estate 2026, che lo vedrà proprio impegnato per tutta questa stagione estiva.
0: Sono giusto 15 appuntamenti a cielo aperto in cui il Gianni nazionale riproporrà sia i grandi classici del suo repertorio, sia le canzoni più recenti, e continuerà anche i festeggiamenti per i 60 anni di una canzone iconica.
1: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, non ve la canto io perché meglio così, lo lasciamo fare a Gianni Morandi. Trovate però tutte le informazioni sul magico sito, sulla Bibbia della musica italiana, radioitalia.it. E noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi.
0: Chissà quante emozioni! E tra le tantissime emozioni che ci dà la musica in generale, anche ovviamente la radio, non so se condividete questo pensiero, ma ce n'è una in particolare per quanto mi riguarda da ascoltatrice, diciamo così, della radio, che è l'effetto sorpresa.
1: Quando sei in macchina.
0: Sì, quando sei in macchina, quando sei al lavoro, quando sei a casa, stai ascoltando Radio Italia Solo Musica Italiana e parte quella canzone che magari non ti ricordavi, che non ascoltavi da tempo, che ti riapre quei cassetti della memoria.
1: Su cui comunque due lacrime le hai fatte magari ogni tanto, no? In certi momenti.
0: Dai, facciamo così, facciamo l'effetto sorpresa completo, quindi non vi diciamo il titolo, non vi diciamo l'artista, vi diciamo solo alzate il volume a palla.
1: E anche i finestrini.
0: Esatto.
1: Che è meglio,
0: no, dai, diciamo solo l'artista, lo diciamo piano. Tiziano Ferro.

0: senza te.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Partenope, Merkin Cremont, The Colors e di Serena Brancalen.
1: Bella, bella, perché comunque c'era il tranello. Prima ne abbiamo detto che era Serenere, Tiziano Ferro. Brava. Va bene, questa era d'Italia, solo musica italiana. E questo è lo show.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Sisma in Venezuela, Nuova Scozia, Caracas, quasi 1500 morti accertati e 50.000 dispersi, perse le speranze per una mamma e i figli intrappolati sotto le macerie a Maputo. Tensioni Iran-Stati Uniti su Hormuz, attesa per l'incontro di domani a Doha, lo hanno chiesto loro, dice Trump, escluso che si parli di negoziati tecnici, precisa Teheran. Caldo record tra Italia e Europa, con picchi vicino ai 40 gradi, morti due anziani a Genova, prevista da domani una tregua al nord con un leggero calo delle temperature. Strage in Bassa Sassonia in Germania, 6 morti per una sparatoria in un centro di assistenza per minori. La polizia tedesca ha fermato 2 persone. Proseguono le ricerche in tutta Italia del presunto killer che ha sterminato a colpi di mannaia una famiglia originaria del Bangladesh a Roma. L'altro figlio ferito resta in prognosi riservata. L'America profonda di Donald Trump, reportage di Sky TG24 per comprendere gli interessi economici dei centri di detenzione per i migranti dell'ICE. A Wimbledon Sinner soffre ma riesce a battere il serbo Kucernovic in 5-7, numero uno al mondo affronterà il portoghese Borges, eliminati Dardari e Cocciaretto. Mondiale in campo Brasile-Giappone nella seconda sfida dei sedicesimi di finale alle 22.30 Germania-Paraguay, stanotte il super match Olanda-Marocco.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, in Toscana sulla statale 12 della Betone del Brennero ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Giardinetto e prima dell'incrocio Popiglio, direzione Passo del Brennero confine con l'Austria. Sulla statale 106 Ionica siamo in Puglia, materiale dispersi sull'incrocio Taranto in direzione incrocio Taranto, stessa direzione materiali dispersi presso l'incrocio stazione di Chiatona, strada statale 106 diramazione Ionica. Nelle Marche sulla statale 73 bis di Bocca a Trabaria c'è fondo stradale dissestato sullo svincolo Sant'Ippolito, direzione svincolo strada provinciale 92 Fano. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato, intenso tra l'incrocio Castel di Guido e l'incrocio Malagrotta, direzione incrocio Roma. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è un incendio sull'incrocio Molfetta Sud, direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La mia gamba dondola.
1: Quando le canzoni cadono a pennello. Poco fa Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo ascoltato gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità con il nostro Alberto Alfano e poi Elodie con Ti vedo mentre guidi a fari spenti.
2: Però anche lì come fai a vederlo uno che guida a fari spenti? Vuol dire che è giorno e se è giorno dovresti averli comunque accesi, ricordalo, perché il nostro Alberto Alfano che fa la viabilità ci osserva tutti e visto che vede tutti dobbiamo anche raccontare quello che succede in regia. Salutiamo Antonio Larizza che dà il cambio in questo momento ad Alessandro Ambrosino appena arrivato alla console lì dietro e qui invece davanti ai microfoni Laura Gian Edoardo Prelli.
1: Sarà una lunga ora
2: vero.
1: Quella che ci separa dalle 21 prima di salutarci, scherzo, sarà una lunga estate in tour quella di Francesco Renga che quest'anno ha collaborato per la prima volta con Giusy Ferreri, hanno entrambi in programma dei concerti fino al mese di settembre.
2: Proprio vero, in particolare prossimo appuntamento dal vivo di Francesco Renga è previsto questo mercoledì a Peschici, ci siamo in provincia di Foggia, poi dopo il tour estivo Francesco Renga porterà la sua musica anche nei teatri italiani, trovate tutte le date ovviamente sempre su radioitalia.it.
1: Per quanto riguarda invece Giusy Ferreri riprenderà le sue date estive a partire dal 23 di luglio a Savona e anche in questo caso trovate tutte le date del suo Live 2026, si chiama così il tour di Giusy Ferreri, su dove?
2: Il sito radioitalia.it.
1: Bravo, giusto.
2: Proprio questo. Questo è Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri, il loro ultimo singolo Non dovrei, non dovresti.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pack. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: La voce di Gali, cara Italia, la cara Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi siamo qua a farvi compagnia, a cercare di rallegrarvi un po' questo lunedì sera, ma è anche importante parlare di cose serie, perché certo, siamo qua per fare anche del servizio, ok?
0: Pubblico.
1: Perfetto. C'è una posizione aperta, un lavoro che può essere molto interessante.
0: Eh beh, direi.
1: Allora, location mica male, nel senso che il clima comunque
0: ci sta,
1: abbastanza fresco, città pulitissime. I mezzi di trasporto arrivano sempre, sempre giusti.
0: Non solo arrivano sempre, ma arrivano sempre in perfetto orario, spaccato il secondo.
1: Che questo comunque mica male.
0: Mica poco, ma poi non solo. Abbiamo di tutto, abbiamo mare, montagna.
1: Sì.
0: Cioè, chi più rampio ne mette.
1: Il datore di lavoro fa parte di una famiglia comunque abbastanza tranquilla. Sono in 16 persone, 5 uomini e 11 donne.
0: Sì.
1: C'è un problema, che ci sono 3 competitor.
0: Sì, sono 3 eredi in questo caso. Quindi ci si butta in mezzo a faide familiari di famiglie storiche di questo continente,
1: sì,
0: il sollevante,
1: la monarchia giapponese.
0: Sì.
1: C'è questo problema che il re Naruhito, si chiama così, ha una sola figlia femmina, quindi sta pensando: e mo a chi lascio la mia eredità di sushi, sashimi, temaki, nigiri, A4, B5, F7?
0: Poche, chi più ne ha più ne mette anche quello. Comunque, poi l'imperatore, il nostro Naruhito, c'ha 66 anni, no? Vorrebbe prendersi la sua pensione imperiale, quindi dice: ma il prossimo, visto che deve essere per forza un uomo e non una donna, per quanto riguarda la loro linea genealogica.
1: Sì.
0: Imperiale giapponese, da dove lo andiamo a prendere? E qui arriva l'indizio: bisogna andare a cercare qualcuno da fuori.
1: Il piano è questo: reclutare proprio nel clan imperiale giapponese dei nuovi uomini presi da famiglie che fino ad oggi non hanno fatto parte per indossare la corona.
0: Sì,
1: forse
0: piccolo così suggerimento che posso dare,
1: sì,
0: ma tipo una donna, visto che comunque ho una figlia.
1: Giusto.
0: Tanto così per dire che il 2026 si potrebbe fare. Tutta la popolazione giapponese è d'accordo, tra l'altro. Quindi, non so, facciamo un referendum, un quorum qua, che sembra veramente roba da film questa.
1: Andiamo al cinema, infatti, intanto.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: c'è anche la coreografia di tuo indice e pollice uniti insieme per fare il cuoricino.
1: Sì, lo facciamo davanti al microfono noi a Radio Italia, solo musica italiana, in compagnia di Cesare Cremonini e la sua I Love You.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: J-Ax, IP, Yayo, però anche non è difficile da dire, mannaggia.
1: Ci riescono solo i veri cowboy.
2: Comunque non è scontato, questa è già un'atmosfera country tutta italiana.
0: Sole, palme ci sono in questa canzone, ma ci sono anche dove? Non possono mancare in spiaggia.
2: Sì, esattamente a Caorle, se vogliamo.
0: Provincia di Venezia, scusa, dovevo dirlo io.
2: Giustamente.
0: Da giustamente. Buona autoctona.
2: Sì.
0: Da pochi giorni ha fatto il suo debutto in spiaggia, un bagnino molto molto speciale. C'è da dire che quella figura dei bagnini è una figura molto importante, fondamentale, sì, poi per tutti i lidi, anche un lavoro molto intenso fisicamente, insomma, sotto il sole. Questo bagnino, diciamo che ha superato egregiamente,
2: sì,
0: la prova.
2: Certo.
0: Anche la prova costume.
2: Beh, quello sì, perché comunque è facile per loro.
0: Si chiama Flipper e il suo compito è quello di accompagnare i clienti fino all'ombrellone.
2: Che uno direbbe, ma il bagnino in realtà non dovrebbe salvare le persone quando stanno male, far vedere che c'è bandiera rossa, che non si fa il bagno.
0: Anche,
2: però comunque diciamo che è un aiuto al bagnino, il buon Flipper, perché non è il gioco che si faceva al bar qualche anno fa mettendoci la moneta, ma comunque non è proprio umano.
0: Non è un delfino, è un cane robot. Lungo la spiaggia proprio di Caorle sono stati installati anche diversi punti wifi, certo per dargli da mangiare.
2: Certo, ma anche lui comunque deve muoversi, orientarsi all'interno di quello che è il territorio. Cosa deve fare? Lui praticamente aiuta tutte le persone a arrivare al loro ombrellone, soprattutto nei momenti più caldi della giornata, dove il bagnino non è che può star sempre lì a far su e giù, poverino. E gli mettono i cingoli tra poco per la sabbia.
0: Beh, vedi comunque quando la tecnologia aiuta.
2: Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
0: Come Ligabue.
3: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Tuca Macarena, Baby Keia, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Brava, brava, che ha unito comunque due balli iconici dell'estate, il Tuca Tuca,
0: certo,
1: che si balla
0: Tuca.
1: Come?
0: Tuca.
1: Come?
0: Oddio. Vabbè, però non si fa così.
1: Sì.
0: È rimasto male.
1: Allora, si balla
0: come?
1: Unendo. No, sto cercando un attimo di spiegare.
0: Certo.
1: Unendo le mani, tipo a X, però
0: X
1: sul corpo di un'altra persona.
0: Di un'altra
1: poi
0: persona.
1: Quando arrivi, esatto, a livello braccia, stendi e attacchi con la Macarena. Cioè, comunque
0: bello.
1: C'è della coerenza nella. Grazie.
0: Grazie. Grazie, Ambro, per questa spiegazione incredibile di danza radiofonica.
1: E infatti adesso ce ne andiamo.
0: Sì, sì, sì, sì, meno male. Meno male che ce ne andiamo per voi, lo diciamo tra l'altro. Un ringraziamento grandissimo però va Alessandro Ambrosino in regia, in redazione, a tutta la nostra redazione.
1: A tutta la redazione, speriamo di avervi fatto compagnia in questa serata. Un saluto da parte nostra, Edoardo Prelle, Laura Giane, buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana. Lo ridico, aspetta, faccio
0: vai,
1: bene.
0: Vai, vai.
1: Buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: i biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio.

0: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Nuove forti scosse di terremoto in Venezuela, oltre 1700 morti accertati, circa 50.000 dispersi. La Farnesina ufficializza la morte di 11 italiani, 40 dispersi. Tensioni su Hormuz fra Iran e Stati Uniti, giallo sull'incontro di domani a Doha. Per Trump lo hanno già chiesto gli iraniani, ma Teheran smentisce, nessun negoziato. Caldo record tra Italia e Europa, con picchi vicini a 40 gradi. A Genova muoiono due anziani, da domani al nord tregua con lieve calo delle temperature. Strage in Germania, 6 vittime per una sparatoria in un centro assistenza per minori della Bassa Sassonia. La polizia ha fermato 2 persone. Proseguono in tutta Italia le ricerche del presunto killer che a Roma ha sterminato a colpi di mannaia una famiglia originaria del Bangladesh. L'altro figlio ferito resta in prognosi riservata. L'America profonda di Donald Trump, reportage di Sky TG24 per comprendere gli interessi economici dietro ai centri di detenzione per i migranti dell'ICE. A Wimbledon Sinner soffre, ma in 5-7 riesce a battere il serbo Kuzmanovic, numero uno al mondo, fronte al portoghese Borges, eliminati da Alberi e Pocciaretto. Mondiali alle 22.30 Germania-Paraguay, stanotte Olanda-Marocco, calciomercato Maresca, nuovo allenatore del Manchester City.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: I wanna get down low as well.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non gioca.

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 30 giugno 2026, esce il treno Tremo, un treno regionale uscito dai binari mentre marciava sulla ferrovia del Mugello, all'altezza di una semicurva prima del paese di Dicomano nel Fiorentino. Non risultano feriti tra i circa 50 passeggeri a bordo. Sono andati fuori dalle rotaie alcuni gruppi dei carrelli del convoglio. Il treno per fortuna procedeva a bassa velocità, uscendo dalla sede ferroviaria è rimasto dritto senza rovesciarsi. I passeggeri sono scesi in maniera autonoma. Attenzione, domani cambia il rapporto tra i nuovi assunti nel settore privato e la previdenza complementare. La legge di bilancio 26 infatti sostituisce il vecchio silenzio assenso che scattava dopo 6 mesi con un meccanismo più immediato. L'adesione automatica al fondo pensione negoziale infatti parte dalla data di assunzione e il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare. Se non lo fa però, confluiscono nel fondo il TFR intero, il contributo del datore di lavoro e quello del lavoratore nelle misure fissate dal contratto collettivo applicato. La morale, beh, meglio informarsi. Eccola la tassa sui pacchi. Codacons valuta che la tassa sui pacchi di valore inferiore a 150 euro costerà ai cittadini europei 17,7 miliardi di euro all'anno. Oggi appuntamento importante per le compagnie petrolifere al Ministero per evitare speculazioni alla pompa dopo i ribassi del prezzo del greggio. È una iniziativa del governo, l'AFA. Il bollino rosso per almeno 22 città su 27 in Italia. Un'ondata di calore pazzesco che ha raggiunto il picco. Il caldo terribile a Genova, sono morti 2 anziani. Il Ponte Morandi, la sentenza il 16 luglio, morirono 43 persone, gli imputati sono 57. A Messina in moto uccide una 15enne e poi un 20enne si schianta in Calabria. Cade dal lucernaio, è morto un 26enne a Bologna dopo un volo di 6 piani. Trump conferma l'incontro Stati Uniti-Iran a Doha nonostante la smentita di Teheran. L'Iran infatti minaccia il Bahrain, attenti. A Caracas, in Venezuela, sconvolto dal terremoto, ci sono state anche nuove scosse, trovati i corpi di 3 italiani. I morti ufficiali sono 1450, 50.000 però i dispersi. Raid russo su Dnipro, morti e feriti, colpita un'azienda privata. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso sentenze contro Trump, ma una a favore, quella sui licenziamenti. A 45 anni, è nato in Germania, origine turca, l'uomo che ha fatto strage a Stade in Germania, ammazzando almeno 4 donne e 2 uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Il Papa, nel giorno dei santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, Leone ha preceduto la messa da un discorso, poi ha benedetto e imposto i palli ai 35 nuovi arcivescovi da lui ribaditi, definiti pastori. È stato un momento di grande gioia ovviamente per la città di Roma. Dice il bravissimo e simpaticissimo attore Roberto Landi, che è interpretato da Filippo Scarafia. Mi nascondevo quando i miei colleghi facevano dei selfie, ma sono stato beccato mentre in un angolino mi stavo annodando la cravatta. Un fan della trasmissione che facciamo, Il Paradiso delle Signore, mi ha riconosciuto pur essendo sfocato e in fondo alla fotografia, e così si è sparsa la voce. Filippo Scarafia, interessante, grazie di queste informazioni, ma davvero grazie di cuore. E di cuore ne ha avuto e l'ha usato Jannik Sinner, che all'esordio di Wimbledon ha vinto, ha battuto Miomir Kecmanovic, però ha vinto un po' a fatica, Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo splendido sull'intero territorio nazionale con cieli ovunque sereni da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, afa diffusa lungo i litorali e temperature massime che potranno toccare i 38-39 gradi. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del settentrione, mentre altrove splenderà il sole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è una

un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei partita via.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti, più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia.

0: migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Predatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò

finché non passa. E ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

siamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se ti chiamo, mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,